smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Dopo

0: Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di' la tua al 349-722-5831.
1: Dicevi no, no. E alla fine sei venuta anche tu qua.

0: Sono le 6:03. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook.

0: Stop.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: ミュージックボックス。
1: su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, inizierà una giornata molto frizzante e vivace. La vostra stella fortunata finalmente vi farà dei doni di eccezione. L'amore vivrà un momento di passionalità estrema e di un'affinità di coppia ineguagliabile. Toro, le finanze saranno in grado di rialzare la testa senza dover necessariamente perdere le energie. Le stelle vi daranno ciò che vi aspetta dal lavoro, mentre l'autostima avrà finalmente un periodo di stabilizzazione. Gemelli, non darete nulla per scontato sul piano economico, anzi, riuscirete a risparmiare senza dover rinunciare a qualcosa di piacevole. Le questioni di natura amorosa si risveglieranno sia a livello emotivo che sul piano pratico. Cancro. Al lavoro sarete dei veri e propri punti di riferimento per chi collabora con voi. Grazie alla serenità, sia con il partner che con i familiari, riuscirete ad ottenere un equilibrio interiore invidiabile. Leone, i vostri impegni saranno molto più leggeri di quelli che avete prospettato in un primo momento. Non vi sentirete nervosi e tesi nel lavoro, anzi, incontrerete un'atmosfera che andrà al di là delle vostre aspettative. Vergine, l'ambito passionale potrebbe darvi qualche spunto inaspettato per poter rafforzare il vostro legame. I guadagni potrebbero essere all'altezza di qualche acquisto che state cercando di fare da un po' di tempo a questa parte. Bilancia, scoprirete di essere stanchi in serata, forse a causa di qualche impegno che potrebbe tenervi sotto scacco nel pomeriggio. In mattinata dedicherete molto tempo al partner e alla famiglia. Le amicizie potrebbero darvi qualche momento di spensieratezza. Scorpione, le questioni di natura sentimentale si presenteranno alquanto burrascose e sarà dura conciliare la famiglia con il lavoro in questo momento delicato. La nota positiva è che ci sarà un ottimo dialogo con le persone care e questo vi aiuterà. Sagittario, questa giornata sarà densa di impegni e molto probabilmente non riuscirete a ritagliarvi un po' di tempo libero per voi stessi e voi stesse. Si avvicenderanno un po' di problemi che concernono prevalentemente il settore lavorativo. Capricorno, la fiducia nel partner potrebbe venire a mancare senza la possibilità di ripristinarla. Ora più che mai dovrete cercare di fare i conti con voi stessi e di rivalutare anche qualche amicizia. Il lavoro sarà molto faticoso, vi servirà molto riposo. Acquario, nel lavoro potreste ricevere consigli preziosi da una persona amica molto esperta, che vi aiuterà a pianificare e avviare investimenti redditizi. Con prudenza non esitate a seguire i buoni consigli e a sperimentare nuove strade. Pesci, l'imprudenza potrebbe essere un rischio durante questa giornata. Procedete con cautela in ogni situazione, mantenendo sempre la calma. Nel lavoro è consigliabile prendere un momento di pausa, il prima possibile. Oggi vi saluto con le parole di Khalil Gibran. Mi considerano pazzo perché non voglio vendere i miei giorni in cambio di oro. E io li giudico pazzi perché pensano che i miei giorni abbiano un prezzo. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Caccia israeliani in volo verso l'Iran. L'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo. Le forze armate USA sono in allerta. Donald Trump intanto ammonisce Teheran. Tornate a trattare. Ne bacchetta Israele. Non sono contento del raid su Beirut. Dovevamo siglare l'accordo con l'Iran. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino. Intanto il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD, se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso di ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. Siamo alla cronaca. Nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima stavano andando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e poi travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è quasi di 7 punti percentuali, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. In chiusura allo sport, per il tennis, ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hadjar terza. Si ritira all'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. E con questo è tutto, a più tardi.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 8 giugno 2026 è il 159esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.44. I santi del giorno sono Beato Nicola da Gesturi e San Medardo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 giugno del 1949, in un'Europa segnata profondamente dalle dittature oscurantiste di stampo fascista e comunista, il mondo culturale è scosso dal grande capolavoro di George Orwell, 1984, pietra miliare della letteratura fantascientifica. L'opera ha influenzato un'ampia produzione saggistica e cinematografica. Nel 1976 Francesco Coco, procuratore della Repubblica di Genova, diventa la prima vittima intenzionale delle Brigate Rosse. Nel 1984 viene rilasciato nelle sale statunitensi Ghostbusters, la commedia fantastica che in brevissimo tempo diventerà un cult in tutto il mondo. Nel 1987 il telefono azzurro attiva la prima linea, associazione per i diritti dell'infanzia che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 giugno del 1990, sulle note di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, si apre ufficialmente in Italia la 14ª edizione del campionato mondiale di calcio, noto anche come Italia 90. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 giugno del 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Il ballo del mattone. Nel 1972 Alan Sorrenti pubblica il suo primo album, Aria. E nel 1994 Giorgia lancia il suo primo omonimo album. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Luigi Comencini, nato a Salò l'8 giugno 1916 e scomparso a Roma il 6 aprile 2007. Regista e sceneggiatore italiano è stato, insieme a Mario Monicelli e Dino Risi, uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana. Compie oggi 75 anni la cantante britannica Bonnie Tyler. Interprete di brani di grande successo come Total Eclipse of the Heart, è considerata la first lady del rock internazionale e la più bella voce della musica inglese. La sua carriera dura da oltre 4 decenni. Spegne 49 candeline Kanye West, musicista, rapper, produttore discografico e stilista statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 giugno 1999 di Corrado Mantoni, uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della Rai e decano dei conduttori insieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. E il proverbio del giorno è: acqua e chiacchiere non fanno frittelle.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Piccola e automatica, la Toyota Aygo X è la scelta perfetta per chi cerca una city car comoda e a basso consumo. Il full hybrid permette all'auto di muoversi in elettrico a bassa velocità, l'ideale per spostarsi nel traffico e negli incroci. Un notevole punto a favore è la bassa media di consumo, con una media dichiarata di 3,7 litri per 100 km. Ottima anche la fornitura dei servizi di serie, tra cui cruise control, frenata automatica e telecamera posteriore. La nuova Peugeot 208 è disponibile sia nella sua versione a benzina, con un motore a tre cilindri da 101 cavalli, che in quella mild hybrid con un termico da 101 o 136 cavalli, affiancato da un propulsore elettrico da 29 cavalli. A rendere affascinante la Peugeot 208 ci pensa il design sportivo coronato dalle luci a neon anteriori e posteriori che ricordano gli artigli di un leone. Internamente la dotazione tecnologica è avanzata, con uno schermo di 10 pollici al centro della plancia ed il cruscotto digitale di 10 pollici disponibile di serie su tutte le versioni, ad esclusione di quelle di base. Passiamo alle due ruote. Norton Max R209 cavalli di potenza su poco più di 200 kg di moto senza il pieno di benzina. Ma si sfida chiunque a lamentarsi dell'assenza di tiro agli alti con un valore di questo tipo dato dal V4 a 72 gradi a scoppi irregolari. Disponendo di 130 Nm di picco di coppia, con il 70% di essa disponibile da 5.000 giri minuto in su, la Norton Max R garantisce una spiccata reattività. Ducati Desert X, nuovo V2 da 890 cm3, il telaio monoscocca in alluminio, sospensioni Kib evolute, elettronica più completa e una posizione di guida più efficace in fuoristrada. Meno ruvida e più gestibile, mantiene ruote da 21 e 18 pollici, modalità rally, trip master e una dotazione da viaggio. Su strada convince per equilibrio e fluidità, sullo sterrato appare più naturale, stretta e controllabile. Perde qualcosa in autonomia con il serbatoio sceso a 18 litri, ma guadagna in facilità, precisione e maturità. Chiudiamo con una curiosità: la Corea del Sud spera di tornare nel calendario di Formula 1 già nel 2028 con un gran premio che si correrebbe sulle strade di Incheon. Il circuito, i cui progetti sono stati svelati da poco, si estenderebbe per quasi 5 km tra le vie di questa importante città portuale, nota per ospitare il principale aeroporto del paese, a ovest della capitale Seoul. Ispirato ai circuiti cittadini di Singapore e Las Vegas, potrebbe attrarre 400.000 spettatori nel fine settimana, secondo i funzionari di Incheon che hanno presentato il progetto. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una giornata dinamica e ricca di stimoli. L'energia sarà alta, favorendo nuove iniziative e progetti. In ambito sentimentale la passione si riaccende, offrendo momenti intensi sia per chi è in coppia che per i single. Toro, stabilità e determinazione caratterizzeranno le azioni di oggi. Le relazioni affettive si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda. È il momento ideale per consolidare legami importanti. Gemelli, la curiosità e l'entusiasmo guideranno la vostra giornata. Nuove conoscenze e incontri stimolanti arricchiranno il panorama emotivo. Attenzione a non disperdere le energie in troppe direzioni. Cancro. Sensibilità e introspezione saranno protagoniste oggi. È consigliabile prendersi del tempo per riflettere e ricaricare le energie. In amore, piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Leone. Carisma e vitalità in primo piano. Le relazioni sociali saranno favorite, offrendo opportunità di rafforzare legami esistenti e di crearne di nuovi. In ambito sentimentale la passione sarà intensa. Vergine. Precisione e organizzazione porteranno a risultati concreti nel lavoro. È un buon momento per mettere ordine nelle questioni personali e professionali. In amore, la chiarezza e la sincerità saranno apprezzate. Bilancia. Equilibrio e armonia guideranno le vostre interazioni oggi. Le relazioni affettive beneficeranno di una comunicazione aperta e sincera. È il momento ideale per risolvere eventuali incomprensioni. Scorpione. Intensità emotiva e determinazione caratterizzeranno la giornata. In ambito sentimentale è possibile vivere momenti di profonda connessione. Attenzione a non lasciarvi sopraffare dalle emozioni. Sagittario. Ottimismo e voglia di avventura saranno in primo piano. Nuove esperienze ed incontri stimolanti arricchiranno il panorama emotivo. In amore, la spontaneità sarà la chiave del successo. Capricorno. Creatività e originalità guideranno le vostre azioni oggi e le relazioni sociali saranno favorite, offrendo opportunità di nuove connessioni. In amore, l'autenticità sarà la chiave per rafforzare il vostro legame. Acquario. Pragmatismo e determinazione porteranno a risultati tangibili in ambito professionale. È un buon momento per consolidare progetti e relazioni. In ambito affettivo, la stabilità sarà particolarmente apprezzata. Pesci. Sensibilità e intuizione saranno accentuate oggi. È consigliabile prendersi del tempo per riflettere e ascoltare le proprie emozioni. In ambito sentimentale, dei piccoli gesti di affetto faranno la differenza. Oggi vi saluto con le parole di Ierocle di Alessandria. Dovremmo sempre comportarci in maniera equa, non solo con coloro che sono giusti con noi, ma anche con chi preferisce ferirci. E questo per il timore che, rispondendo al male col male, si possa cadere nello stesso vizio. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: 8 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le notizie dall'estero. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi.
1: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: "Il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza."
2: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Dopo 4 ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami.
1: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. "Non è vero nulla", si difende il senatore. Scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. "Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni", attacca il Movimento 5 Stelle.
2: Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi, alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi i 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
1: Lo sport. Per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. "Sono giovane, non è finita", dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc.
2: Con questo è tutto, a più tardi.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

La Valle d'Aosta brilla alla 19ª edizione de Il Sognalibro, il progetto legato al premio Andersen che coinvolge scuole di tutta Italia. Tra i 19 vincitori nazionali della primaria c'è Nora Berzgè, studentessa della prima B di Saint Vincent premiata per il suo segnalibro creativo scelto tra centinaia di lavori. La cerimonia si è svolta a Palazzo Ducale, nell'ambito del prestigioso premio dedicato alla letteratura per giovani lettori. Un traffico internazionale di farmaci contraffatti è stato smantellato nell'operazione Pangea, la maxi azione coordinata da Interpol contro il commercio illecito di medicinali online. 90 i paesi coinvolti nei controlli, che hanno portato al sequestro di oltre 6 milioni di prodotti irregolari, per un valore stimato di 15 milioni di dollari. Nel mirino, soprattutto farmaci venduti senza autorizzazione, sostanze dopanti e medicinali pubblicizzati sul web come cure miracolose. Le indagini proseguono per individuare le reti criminali responsabili della distribuzione globale. Dana Fringoni, 30 anni, sta per diventare il primo ufficiale donna di Rieti ai comandi di un aereo di linea. Il sogno nasce a 8 anni e diventa realtà dopo 3 anni di studio, voli su monomotori e bimotori e un colloquio superato con Ryanair. Ora si addestra in Inghilterra sul Boeing 737, in attesa delle prime 500 ore di volo. Ha scelto le sue basi ideali, Fiumicino, Alicante o Malaga. Per lei non è solo un traguardo personale, è aprire la strada a chi verrà dopo.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

We never had the money. Starboy, you're my hero.

0: Sono le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Oltre all'emergenza legata ai danni provocati dal sisma, le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
2: Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran: tornate a trattare. Bacchetta Israele: non sono contento, dovevano siglare l'accordo. A Londra intanto Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa, che deve essere forte nei negoziati. Per arrivare alla tregua con la Russia bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, dice il presidente ucraino.
3: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza.
2: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia. 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
3: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
2: Lo sport, il tennis, ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Coboli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane e non è finita, dice Coboli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Ajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Leclerc a muro alla curva 19.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Anche sul territorio austano, in particolare c'è stato questo grande concerto, no, gratuito di Ernia, proprio nel centro, di fianco al centro storico di Aosta. Beh, insomma, all'interno della stessa rassegna che si chiama Aosta Summer Festival, dovete sapere che a fine mese c'è una chicca per gli appassionati di musica in generale, direi, ma in generale stiamo più nello specifico di, potremmo dire, clubbing, per usare un termine un po' figo, insomma, alle 9 e 16 del mattino. C'è questa sorta di insomma momento, direi quasi anche di reunion, di tutti i protagonisti, tutti i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche della Valle d'Aosta. Sono veramente tanti, io ne ho contati tipo 27, adesso devo fare un po' il calcolo preciso, ma insomma sono veramente tantissimi, che si alterneranno dalle 20 alle 2 e mezza e daranno appunto ognuno saggio della propria capacità e dei propri gusti, che chiaramente variano sulla base di chi vi trovate alla console, se si può ancora utilizzare questa espressione nel 2026. Oggi vogliamo fare un giro di questi grandi professionisti che hanno comunque animato la storia della Valle d'Aosta sotto questo aspetto. Torna a trovarci un amico anche di Top Italia Radio, che è Eric Rosazza. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Questo ovviamente per i più anche longevi come ascoltatori, no? Che si ricordano magari anche di te, che hai iniziato nella tua passione, diciamo, ai piatti, per usare ancora un termine un po' di qualche decennio fa, proprio sulle frequenze di Top Italia Radio. Che anno era, dicevamo?
1: Sono 34 anni fa.
0: Anni 80, diciamo, più o meno da quelle
1: era...
0: parti lì.
1: Sì. Sì, primi anni 90.
0: 90, no, sì, 91, 92, esatto, credo, vado quello, un po' a spanne,
1: esatto,
0: quei calcoli.
1: Più o meno 92, 93, quegli anni lì.
0: Ma tu all'epoca eri un ragazzino praticamente.
1: Sì, avevo 16 anni.
0: 16 anni, e quindi avevi una passione per la musica, immagino come tutti, insomma, noi a 16 anni, adesso dai, proviamo a fare una cosa che trasforma questa cosa in una professione, insomma, un modo per renderla più elaborata, più concreta.
1: Sì, diciamo che la svolta è stata... l'ascoltare con i miei amici Radio DJ, che c'era, okay, il DJ Time in quegli anni, con, certo, Albertino, Molella, Fargetta, Prezioso, e quindi questa musica nuova, innovativa che stava arrivando, questa dance, questa anche techno all'inizio, mm-hmm, che era negli inizi anni 90, mi affascinava molto. E quindi a quell'età là si iniziava ad andare in discoteca, a 16 anni c'era il Divina di Aosta, il Ghibli. Questa passione, io andavo non anche solo per ballare, ma mi mettevo davanti alla console e guardavo, sì, il DJ che metteva i dischi. E poi c'era Luca Tucci, allora, il mio maestro iniziale, e ho iniziato a fare le luci in discoteca, l'IJ si chiamava allora,
0: sì, certo,
1: c'erano tutto un kit di luci complesso. E poi lavorava anche a Top Italia Radio Luca, mm-hmm, e mi ha portato in radio, ha iniziato ad aprirsi questo mondo delle radio e a fare le regie e i programmi, perché allora c'era, okay, uno speaker che parlava e uno che metteva la musica per lo speaker.
0: Immagino che tecnicamente anche fosse tutto un altro mondo all'epoca, no? Anche i supporti erano,
1: sì,
0: più fisici.
1: Cioè, penso che un giovane di oggi non abbia un'idea di quello che era una volta la radio. Girava tutto su nastri di bobine, quindi era tutto su queste enormi bobine Revox che giravano, si registravano i programmi, si registrava tutto e si facevano anche i mixati di sopra, altre cose. Poi, certo, c'è stato l'avvento dei CD e poi il digitale.
0: E poi da lì, insomma, da un mondo più radiofonico, in cui di fatto sei da solo, no? In questa stanza, in questo studio, sei passato anche a fare delle serate, no? Nel corso,
1: sì,
0: della tua carriera.
1: Sì, sì, poi dall'IJ sono diventato DJ sempre lì alla discoteca Ghibli. Ho iniziato la domenica pomeriggio, perché una volta in discoteca, sì, si andava la domenica
0: sta
1: pomeriggio.
0: Sta un po' tornando questa cosa, dice il soft clubbing adesso, cioè, sì, no, questa cosa qua, sì, però.
1: Ed era le parti, probabilmente la parte più bella è stata proprio la domenica pomeriggio, perché il sabato sera, sì, venerdì, però la domenica pomeriggio c'era un pubblico molto più giovane, e io allora ero molto giovane, e c'era veramente sempre giustificatezza, cioè la gente si divertiva, saltava, ballava, proprio perché era l'unico momento che potevano andare in discoteca. E la domenica pomeriggio si entrava alle 2:30, e mi ricordo che era giorno e uscivi alle 6:30, 7, che era buio.
0: Wow.
1: Che era una roba strana, no?
0: E cosa facevi? Io mi sono sempre chiesto, cosa facevi poi alle 7 quando uscivi dalla discoteca? Cioè...
1: quando uscivi dalla discoteca andavamo a mangiarci una pizza o qualcosa insieme. E poi si andava a dormire, perché facevamo venerdì, sabato sera,
0: certo,
1: si tornava alle 5-6 del mattino, si andava a dormire, ti svegliavi a mezzogiorno e poi andavi di nuovo a fare discoteca.
0: Pensa alla passione davvero che c'era.

0: Guarda, anche solo sentendo i nomi dei locali, la cosa più banale che può pensare io dovrei essere un millennial, credo, come etichetta, come me, è che c'era davvero un'offerta incredibile che oggi oggettivamente, non per fare quello del ai miei tempi era meglio, una volta era meglio, però oggettivamente non c'è più, si può dire.
1: No, diciamo che c'erano tante discoteche, tanta scelta, ogni vallata aveva una discoteca e quindi i giovani avevano molta scelta, perché si poteva andare in qualsiasi posto, si stava anche certe volte un'ora, due ore, si cambiava discoteca. Su Aosta ce n'erano molte.
0: Ok. Invece, tornando al tuo percorso, tu hai citato il DJ Time come uno dei tuoi riferimenti, come passione quindi musicale tua, io immagino qualcosa legato un po' a quel genere lì, quindi una dance un po' da discoteca, un po' anche radiofonica, tra il commerciale e lo sperimentale, ecco, c'è un po' di tutto nel tuo bagaglio, potremmo dire, giusto?
1: Sì, diciamo che in generale la musica da discoteca è quella che mi ha portato a conoscere, a viaggiare, a fare tante manifestazioni in giro e ho sperimentato un po' tutti i generi musicali. Ero partito con i primi anni 90 dove c'era proprio la musica techno, c'era musica bella, certo, potente, non tanti BPM ancora, ma c'era lo zanzarismo, c'era...
0: Zanzarismo, davvero? Sì. Questo mi manca, devo dire, sì, farmi una cultura.
1: Brani, tipo Huey's Elvis, che erano veramente musica di una certa potenza, diciamo. E poi c'è stato il periodo dell'underground, molto bello, ad Aosta è stato organizzato la discoteca Divina, uno dei primi rave mezzanotte, mezzogiorno, adesso non mi ricordo cosa era stato fatto, la discoteca Divina di musica underground, e forse è stato il primo e l'unico evento, molto, molto bello, c'era Ricky Mantelli, mio amico, e diciamo che allora i DJ erano veramente... tanti, ci si incontrava, ci si vedeva, c'era anche della rivalità e spesso giravamo le discoteche non per andare a ballare ma per andare ad ascoltare i DJ, ascoltare i dischi che prendevano, cioè, c'era
0: un'osservazione reciproca anche perché
1: era bello perché c'erano i vinili ovviamente, certo. Allora si mixava solo ed esclusivamente con
0: i
1: vinili.
0: Tu ti portavi il tuo, diciamo, la tua valigetta?
1: Avevamo una valigetta, sì. Una o due valigette, che tra l'altro c'era un mio amico che era il mio portavalige sempre, che era Alex, che saluto se ascolta, e dove andavamo con queste valigie.
0: Perché carico erano pesanti, immagino. Cioè.
1: Sì, perché c'erano valigie con magari 200 e passa dischi, perché c'era tutta la serata, poi magari c'era lo spazio, allora si usava fare la musica discoteca, poi spazio rock, spazio lenti, sì, perché si mettevano anche i lenti.
0: Si pomiciava, insomma, diciamo, in quel momento lì, normale.
1: Si ballavano i lenti e poi si riprendeva con la discoteca, però ti chiedevano pezzi di tutti i generi.
0: Sì.
1: E la cosa più che mi ricordo che era bella, il sabato pomeriggio si andava allo spazio musica da Paolo Passino e si ascoltavano i dischi che arrivavano. Oggi sono arrivati i pacchi di dischi di qua, da di là, allora tutti di sotto ascoltare, questo lo prendo io, no, questo è mio. Questa è una roba che non esiste.
0: Beh, questo
1: più,
0: fa anche capire che quando usciva un disco, come dire, era qualcosa anche di importante, forse perché non ne uscivano così tanti, no? Oggi una cosa del genere è impossibile, perché c'è una tale saturazione che dovresti passare tutta la tua vita solo ad ascoltare le cose che stanno uscendo, penso, non potresti più.
1: Sì, diciamo che c'era poca roba ma di più qualità. Adesso c'è tanta roba e qualità scarsa. Non a caso continuo a sentire hit nuove che ripescano pezzi degli anni 90 all'infinito.
0: A voglia.
1: Perché quegli anni là, poi uno degli anni 80 ti dirà la stessa cosa, ma la musica che c'era in quel decennio io non l'ho mai più risentita.
0: Anche perché poi quello è un decennio in cui anche la cultura hip hop iniziava ad affacciarsi, quindi c'era un inizio di commistione tra generi, quindi era davvero bello anche vedere cosa stava uscendo per capire dove andavano i trend, immagino, no? Per mischiare un po' generi, per sperimentare, insomma, questo è anche, penso, un aspetto importante di quell'epoca lì, per cui tutti un po' ce la ricordiamo sotto questo aspetto. Invece il tuo rapporto mi interessa anche col pubblico, no? Cioè, adesso ogni tanto il DJ è anche uno, come dire, che giustamente si fa tutta una cultura sua personale, studia, sta lì, si crea un suo genere, una sua creatività, poi magari ti arriva quello in discoteca che ti dice mi metti quella canzone lì e ti rovina un po', diciamo, tutto il flusso. Cioè, tu su questo che rapporto hai avuto col pubblico? Sei sempre stato uno molto aperto oppure tipo guarda, lascia fare a me, fidati che so cosa sto facendo?
1: Ma allora lì c'è sempre un compromesso da fare, perché il DJ ha dei suoi gusti musicali, spinge anche certi gusti, e come è giusto che sia, la gente va anche a ascoltare. Una volta dicevo andiamo lì perché c'è tizio che mette questo, perché gli piace anche comunque la linea musicale che può usare un DJ, no? Una volta dicevo andiamo lì perché c'è Luca, c'è Yeia, c'era Ricky, sì, c'era tanta gente che metteva i dischi, c'era Bob, quindi sapevi già dove andavi, sapevi già più o meno, c'era Jean Paul, c'era
0: il genere di lista, sapevi già quello, esatto, sì.
1: Che genere più o meno faceva. È chiaro che alla fine quella che comanda è la pista, uh-huh, e quindi se tu vedi che metti dei dischi e inizia a svuotarsi la pista, cerchi, uh-huh, sempre di recuperare. Poi ti venivano a chiedere roba assurda, certe volte li accontentavi, certe volte era impossibile, perché magari per farne contento uno svuotavi 800 persone in pista.
0: Certo, sì, se mi chiedi un lento nel momento in cui sto invece spingendo un po', lì non posso.
1: Ma molti spingevano perché non vedono l'ora di andare a ballare stretti con qualcuno, cioè, i lenti si mettono fra un'ora.
0: Certo, ma io dovrei andare via, scusami, adesso mettimi sto lento che devo concludere, no? Poi vado. Senti, io metterei un disco, Eric Rosazza, che in qualche modo ci hai suggerito, perché mi dicevi forse uno dei dischi che ti piace mettere soprattutto all'inizio dei tuoi set.
1: Sì, questo disco qua aprivo spesso le serate perché avevo un intro molto lungo con un bel cantato, e allora soprattutto al Ghibli mi viene in mente, avevamo un impianto luci fantastico con laser, il fumo, e si creava una atmosfera fantastica.
0: Allora lasciamo anche, come dire, crearsi un po' d'atmosfera radiofonicamente in chi ci ascolta con questa Move On Baby di Cappella.

0: l'altro i Cappella, che sono uno dei gruppi italiani, perché anche loro sono abbiamo fatto veramente creato un genere in quegli anni, tra l'altro, in Italia, sì, cioè pazzesco, sì.
1: Tutte le produzioni, anche se avevano nomi stranieri, erano quasi tutti italiani, sì, che producevano. E allora avevamo fior fiore di produttori, di discografici, di DJ. Io mi ricordo una volta all'anno si andava al SIB di Rimini, uh-huh, che era la riunione di tutti i DJ d'Italia. Bellissimo, andavamo giù a Rimini e dormivamo in macchina, perché allora
0: era tutto pieno, immagino, un po' un casino.
1: No, siamo, non avevamo i soldi di pigliare hotel. Arrivavamo giù a Rimini, dormivi in macchina e andavi a questo SIB, che era un posto fantastico, c'era... Uh-huh. Cioè, potevi incontrare tutti i DJ anche più famosi e si ascoltavano, wow, nuovi generi. Bello, bello. E mi ricordo che allora avevo incontrato Luca Pretolesi, che era Digital Boy, uh-huh, che era uno dei più grossi produttori, anche che lo è ancora al giorno, uh-huh, d'oggi, che ha fatto tanti dischi, che lui aveva un genere quasi techno hardcore, uh-huh, una cosa che mi aveva appassionato molto, e siamo rimasti in contatto. E quindi quando mi scriveva, allora telefonini non ne avevano, WhatsApp non aveva niente, quindi ci scriveva lettere o col telefono fisso, e faceva delle serate, che ne so, a Verona, mi ricordo l'alter ego, mi diceva vieni che facciamo una serata qua. Io andavo, cioè, ho girato tutto il nord Italia a vedere Luca e fare qualche collaborazione con lui, ma veramente bello.
0: Ok, ricordiamo che siamo in diretta con Eric Rosazza, che è uno dei DJ che animeranno la serata di sabato 27 giugno con tutti i protagonisti proprio del Clubbing Valdostano. Davvero qua andiamo indietro fino agli anni 80, anche in certi casi sono dei nomi che, come dire, forse ti hanno anche preceduto a livello anagrafico, insomma, non sei uno dei più âgé, ecco, sotto no, questo
1: ce n'è i più vecchi di me, ho imparato. Il più vecchio è Bob,
0: credo di sì, credo che Bob sia lui.
1: E con lui, tra l'altro, abbiamo fatto un programma molto innovativo sotto Italia Radio, che era Radio Libre, sì, dove c'era la musica jungle, altro tipi di musica, che Bob è sempre stato un innovativo in questa valle, ha portato musica nuova, particolare, sì. Facevamo questo programma che a me piaceva un sacco, mm-hmm, la sera, un'ora e mezza, due di musica che nessuno metteva, c'era radio, nessuno voleva metterla. Però
0: se penso a Bob, insomma, poi lo avremo, Bob Sinisi, lo salutiamo, se fosse in ascolto, penso proprio alla passione, no? Cioè, sì, uno che ci ha sempre messo un sacco di passione, forse anche troppa, no, scherzo. No, non è vero, no, scherzo, non è mai troppo, ci mancherebbe altro. Scherzando, Bob, se ci stai ascoltando, io adoro personalmente tutto quello che, no,
1: Bob
0: che ha fatto, che fa
1: musicale, evidente,
0: sì, sì, stupendo, stupendo davvero, una memoria storica. Ma infatti avremo modo di parlare anche con lui, cerchiamo di fare un po' il giro di tutti i DJ, anche se sono tanti in queste, alla fine, insomma, tre settimane scarse che restano fino all'evento del 27 di giugno. Eric, secondo te, se devi pensare, perché diciamo, insomma, la vita da DJ comporta un sacco di emozioni molto belle, molto forti, c'è un momento che per te un po' è l'apice di questo, no? Cioè il momento che proprio ti gasa di più, che ne so, quando vedi che hai ingranato il brano giusto, quello perfetto, no? Nel momento giusto, con la pista che risponde a dovere, magari la parte più creativa di preparazione a casa, cioè qual è la parte che ti è piaciuta di più e che ti piace di più svolgere nella tua attività?
1: Ma sicuramente il vedere la gente che si diverte in pista è la parte più emozionante e che ti dà più gratitudine. Perché limitarsi a mettere musica, e una volta all'inizio soprattutto tra DJ ci si sfidava a fare i passaggi più tecnici e più difficili, no? Quindi si mettevano a tempo la musica con il giradischi, non era facile mixare, no, scratchare, era diverso, avevi un disco in mano, adesso è tutto digitale, e quindi c'era soddisfazione a fare questi passaggi, perché magari sapevi che in sala c'erano altri 2-3 DJ, e quindi quando li facevi eri contento perché tecnicamente avevi fatto un bel cambio disco, un bel passaggio. Però poi quando tu inizi a mettere musica, un disco dietro l'altro, e soprattutto magari dischi, riesci a infilarci un disco che piace a te, che nessuno conosce, mm-hmm, e vedi che la gente si esalta proprio, e o ti vengono davanti a fare i complimenti o a dirti ti offro da bere perché mi sto divertendo. Questa è la parte più bella del lavoro, sì.
0: Bellissimo, allora direi che con questo bel ricordo, insomma, che poi non è un ricordo perché Eric è ancora assolutamente in attività e lo risentiremo, ma intanto, ecco, l'ultima cosa è questa: il 27 avrai una console digitale, cioè immagino, sì, il vinile ormai è una cosa che
1: purtroppo sì,
0: che non si usa più, certo.
1: Diciamo che sì, ormai in attività no, cioè nel senso che faccio ancora qualche serata l'anno, soprattutto con il mio amico Luca G, che siamo specializzati in anni 90, perché non mi cimento in altri generi o musiche nuove che non conosco e lascio ad altri. Col CD, sì, cioè col CD, con la USB,
0: certo.
1: Diciamo che non uso le parti digitali perché me li metto a tempo io, okay. Faccio tutto io ancora,
0: okay.
1: Però sicuramente quello che mi ha un po' allontanato è questo,
0: sì.
1: Uno, l'età, e due, perdere il fascino del vinile, del mixare, questo un po' mi manca, diciamo.
0: Ho capito. Va bene, siamo contenti che il 27 ci potrà essere un bel momento di ritorno, ecco, in pista su questo. Grazie davvero a Eric Rosazza per essere stato con noi, complimenti insomma per tutta la tua attività da DJ che hai portato avanti. A questo punto sono 30, quanti anni abbiamo detto che sono?
1: Sono 34 anni.
0: 34 anni, wow, stupendo, grazie davvero Eric, ciao, buona giornata.
1: Grazie e buona giornata a tutti.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Music Box. Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
4: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
3: Ora passo a Dan Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
4: Te l'avevo detto. Si può dire?
3: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
4: Basta rimandare. Passa a Dan Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Dan Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box. Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Proseguiamo in questo giro di DJ in vista del 27 giugno. Ricordiamo, c'è un evento molto bello, secondo me molto atteso soprattutto, che continuerà nella rassegna Aosta Summer Festival. Si chiama DJ, si chiama Aosta, diciamo anche questo giustamente, il format molto insomma, interessante, che continua ad andare un po' sulla storia delle discoteche della Valle d'Aosta e sui DJ che in qualche modo questa storia hanno contribuito a scriverla. Adesso siamo in collegamento forse con uno dei più giovani del roster, no? All'interno di questi quasi 30 professionisti che si avvicenderanno dalle 20 alle 2:30 di sabato 27 giugno, diamo un grande benvenuto a Frankie Trova. Ciao, ciao.
1: Buongiorno Riccardo e buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Ti ringrazio per darmi del giovane, ma io ormai ho la mia età, Riccardo.
0: Adesso non voglio, come dire, farmi gli affari tuoi, eccetera, però dobbiamo farlo anche per dovere di cronaca. In che anno è iniziato, te lo ricordi, che anno era?
1: Ma guarda, l'anno preciso non me lo ricordo, avevo 17 anni però, okay. Ora ne ho 39, quindi ti lascio fare i conti.
0: Ok, vabbè, è già una carriera più che ventennale comunque la tua, devo dire, quindi insomma, esatto. Certo, questo va detto. Senti, ti ricordi anche cosa ti ha spinto a iniziare? Immagino che come tutti i ragazzi di 17 anni avessi una grande passione per la musica, eri un fruitore diciamo di discoteche a tua volta, ti ricordi qual è stato l'impulso che ti ha portato a dire: sai che c'è, voglio iniziare a mettere musica io?
1: Allora guarda, in realtà sì, io proprio ho dei ricordi molto chiari di quel periodo. In realtà inizia tutto un pochino prima, perché mio zio in quegli anni, io avevo circa 13 o 14 anni, gestiva l'Help di Sarro, erano mai gli ultimi anni di quel locale quando si chiamava Help. Io mi ricordo che spesso nei pomeriggi magari lo accompagnavo, andavo con lui, andava a sistemare il locale, andava a mettere in ordine, andava a capire tutto quanto. E io mi ricordo che tutte le volte che entravo dentro l'Help rimanevo affascinato, no, da questo locale, vedevo le casse giganti, tutta la struttura, e mi incuriosiva sempre salire in console. Mi ricordo che un anno a fine stagione stavano smontando tutta la parte tecnica e vedevo che stavano mettendo da parte due giradischi. Erano due vecchi BST a trazione a cinghia ancora, perché li stavano sostituendo con i Technics 1200 1210, adesso non mi ricordo, uno era grigio chiaro, l'altro grigio scuro antracite. Allora gli chiedi: Dio, ma se questi qua li buttate, per favore posso prendermeli io? Perché io avevo proprio le stelline negli occhi quando vedevo questi giradischi. E quindi mi presi questi due giradischi, li portai a casa, aspettai un Natale, chiesi ai miei genitori di regalarmi un mixer per poterli attaccare, me lo ricordo ancora, un Gemini, figurati, roba amatoriale, no? E da lì iniziai. E da lì iniziò la mia passione. Quindi io stavo a casa in taverna a far girare i miei giradischi, a lanciarli, e piano piano ho iniziato a provare a mettere a tempo i brani.
0: Wow, bello, bellissimo. E tra l'altro bello anche l'idea di partire anche nel tuo caso da una dimensione molto fisica, no? Poi si è andata digitalizzando, immagino, con gli anni, ma ci arriviamo, adesso ci racconti tutto. A livello di generi musicali, cos'è che ti gasava di più all'epoca, e se sono cambiati i tuoi gusti, come sono cambiati in questi oltre alla fine 20 anni di onorata carriera?
1: Ma allora, in quei periodi della mia vita io ero molto sintonizzato sul rap, sull'hip hop, quindi anche tutti i primi dischi, i primi vinili che acquistavo erano tutti hip hop, sia italiano che americano, devo dirti la verità, anche se di quello americano capivo poco le parole, mi piaceva il flow, mi piaceva il ritmo. Chiaro che poi passando col tempo, arrivando verso i locali, andando poi a inserirmi un po' in quella che era e quella che è oggi la nightlife valdostana, il mio gusto per ovvie ragioni si è evoluto, è un pochino cambiato, e quindi mi sono spostato più quello che era la house, la dance, la house di quegli anni, ecco.
0: Ok, benissimo. E adesso poi arriviamo anche magari al presente, se c'è qualcosa di oggi, qualche sonorità che ti ispira, insomma, di quelle che stanno circolando un po' di più. Adesso è chiaro che insomma va molto di moda tutto diciamo un contesto legato all'hip hop, all'R&B, a quella cultura lì, forse la trap è stato un genere che negli ultimi anni ci ha fatto dire: questa è la novità. Non so quanto rimarrà, insomma, poi come diciamo un trend nel corso degli anni, però c'è qualche suono qualcuno della contemporaneità che ti ispira particolarmente, che ti è magari, come dire, anche entrato nel repertorio?
1: Guarda Riccardo, sai che non, forse c'è qualche problema di linea, non ti ho più sentito.
0: Aspetta, adesso mi senti? Mi senti adesso? Non so se, aspetta, proviamo. Vediamo un po', aspetta, facciamo un test, facciamo così, passiamo alla vecchia maniera. Ecco qua, forse ora mi senti di nuovo, Frank.
1: Ora ti risente di nuovo, Riccardo. Perfetto. Sai che proprio non ho più sentito.
0: Vai sereno, no, ti chiedevo se ci sono delle cose anche della musica contemporanea che ti piacciono e dei suoni che ti affascinano, no? Di quelli che sentiamo in radio, di quelli che sentiamo in discoteca, perché tu hai citato dei generi che sono un po' senza tempo, però qualcosa di oggi che dici, sai, questa cosa qua tutto sommato mi potrebbe entrare anche nel repertorio musicale.
1: Ma guarda, le tendenze poi sono, si evolvono, no? Ci sono sempre un po' dei cicli, delle mode, le influenze poi arrivano sempre in Italia, le volte prima, le volte dopo. Ti dirò che negli ultimi anni poi la mia passione anche intorno alle produzioni si è spostata verso la musica house, tech house, ma ti dirò che ho ritrovato un po' parte anche di quello che era la mia passione dell'hip hop, perché ci sono stati poi diversi filoni dove si andavano a inserire dei vocal proprio hip hop, ripresi da vecchi brani hip hop un pochino rivisitati con dei groove, con delle batterie fatte per la musica house, passando dai suoni della 303 piuttosto che la 909, andando a creare proprio dei groove molto molto dark con dei giri di basso molto scuri, ma poi con questo vocal hip hop che
0: perso, aspetta che dobbiamo assolutamente richiamarlo Frank Trova, perché è caduta la linea, evidentemente non era delle migliori, però facciamo una cosa, ascoltiamo un suo brano nell'attesa mentre ci ricolleghiamo con lui, che si chiama Keia, spero di pronunciarlo bene, poi al massimo mi correggerà nel prossimo intervento, così sentiamo anche qual è il gusto di cui ci parlava Frank

0: dire, devo dire che ascoltarla alle 9.53 del mattino ha il suo perché, questa Keia di Frankie Trova. Davvero molto molto bella, insomma. Keia è la pronuncia giusta intanto?
1: Correttissima.
0: Ok, corretto. Ok. Molto bella davvero, molto bella. Siamo proprio entrati per un momento dentro la dimensione, appunto, un po' house, con questi groove, devo dire anche un po' scuri in certi momenti, no? Possiamo dirlo, però che gasano, c'è poco da fare.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo era proprio quello di tenere il gruppo proprio bello dark.
0: Bello dark, sì sì. Senti, abbiamo raccontato prima come anche Frankie Trova, sebbene forse sia il più giovane del roster, no, di tutti questi DJ che si avvicenderanno in console il 27 giugno all'interno della rassegna Aosta Summer Festival per DJs Chiama Aosta, anche tu comunque nella tua carriera sei partito da dei supporti più fisici, i vinili, insomma i classici giradischi, e poi ovviamente sei andato digitalizzandoti e andando sempre più chiaramente verso supporti digitali, verso, non so se chiavette, adesso ci sono mille modi per portarsi dietro dei file che sono totalmente astratti e digitali. Come è cambiato questo, in che modo questo ha cambiato la tua professione? Cioè, ti è piaciuto il cambiamento? Sei anche tu un po' romantico che dici, sai, che il vinile continua a mantenere il suo fascino, oppure tutto sommato è stato un upgrade che ti è piaciuto?
1: Allora, tra l'altro, guarda, mi tolgo un sassolino, perché mi è stato giusto detto che sul palco, quindi sulla console di DJ Chiama Aosta, il 27 giugno saranno montati anche due giradischi.
0: Vero.
1: Quindi emozionato, perché dovrò andare a cercare tutta la mia vecchia collezione di dischi. Non è detto che mi porti dietro qualcosa, devo solo vedere se riesco poi a inserirli all'interno del mio set, ma sarà sicuramente simpatico. E sì, è il mondo, c'è un'evoluzione che galoppa tecnologica. Indubbiamente io sono contento di aver iniziato con quelli, anzi mi reputo fortunato. Poi dopo i vinili si era passati subito ai CDJ 100 di Pioneer, che si inserivano dentro i CD e tutto quanto. Ma una cosa fondamentale, allora non c'era il conta battute, il conta BPM. Oggi praticamente tutti i nuovi modelli, tutti i nuovi tipi di CDJ, che siano fisici o console all in one, hanno il cursore che ti indica le battute, quindi la velocità del brano, e ha dato anche un pochino la possibilità a tutti, anche i meno tecnici, di avvicinarsi a questo mondo.
0: Sì, una volta ci voleva proprio l'orecchio, diciamo, c'era poco da fare.
1: Ci voleva proprio l'orecchio. Sono contento di essermelo fatto, perché una cosa è, per me è diventato, ma un po' per tutti anche i miei colleghi, diventa una cosa come andare in bicicletta, no? Mm-hmm. Anche se oggi la tecnologia poi ti dà una mano grandissima, non ti dimentichi mai di come si mette a te anche.
0: Certo.
1: È cambiato molto il mondo, quindi io sono passato dai vinili ai lettori CD, dove inserivi proprio il CD, quindi semplicemente, guarda, ti posso fare questo aneddoto, l'attrezzatura che ti dovevi portare dietro per andare a fare una serata è diventata sempre più piccola, no? Perché si passava ad avere dei case, dei borsoni giganteschi per portarsi dietro i vinili, si sono un pochino rimpiccioliti con l'avvento dei CD, perché poi le custodie dei CD o gli album di CD erano più piccoli, arrivando ad oggi dove... Cioè, una chiavetta che ti sta tra una chiavetta USB, una o due che ti stanno tranquillamente in tasca, anzi devi fare attenzione a non perderle. Ma addirittura oggi, con i nuovi supporti, per esempio noi nel nostro locale, perché tra l'altro io da un bel po' di anni, dal 2014, sono il proprietario del MoMA Disco Club di Gressan, insieme ai miei due soci Andrea Dondenaz e Alessandro Zaffuto. Infatti dopo la rassegna del 27, dopo il palco di DJ Chiama Aosta, ci vediamo poi anche al MoMA, ovviamente.
0: Assolutamente, c'è una bella doppietta in quella serata, dove potrete avere finalmente di nuovo quella scelta di cui anche Eric poco fa ci parlava, no? Che esisteva negli anni 90 con una discoteca per ballata. Ecco, ci sono ancora dei momenti, delle serate in cui potete fare un po' da una parte, un po' dall'altra. Il 27 giugno non fa eccezione in questo, è fatto bene Frankie a ricordarcelo. Senti, una domanda che mi premeva farti, visto che è quasi impossibile raccontare il 2026 senza parlare dei social, no? Di come hanno cambiato anche proprio la nostra testa, come iniziano proprio a cambiarci come esseri umani, mi viene da dire. Una delle cose che stiamo notando un po' tutti su noi stessi, ma anche nelle nuove generazioni, è questa cosa della soglia della l'attenzione che tende un po' ad abbassarsi sempre di più. Noi lo vediamo in radio, i brani adesso durano davvero, quando va bene, 3 minuti, ma è quasi impossibile trovare un brano che ne dura 5. Questo ha cambiato anche il modo in cui metti i dischi, cioè cerchi di fare dei cambi sempre più serrati, sempre più brevi, oppure no?
1: Allora, assolutamente hai colto il punto, Riccardo, si è cambiato tutto. Secondo il mio punto di vista, oggi anche ad Aosta, parlo dei locali un pochino più commerciali, dove si cerca di accontentare e far divertire comunque tutto il pubblico che sia in quel momento. I cambi sono molto veloci. Io lo dico sempre, ogni tanto sogniamo, le serate sono come delle montagne russe, una giostra, no? Quindi è quasi un sali scendi continuo per cercare di rimanere, di far mantenere la pista calda il più possibile. E i brani sono corti, si fanno dei mix, dei cambi veramente veloci. Non ci sono più quei mix magari con brani da anni 90 o house che durano 5, 6, 7 minuti e mix che magari durano anche 2 minuti e mezzo, no? Almeno io non lo faccio più.
0: Ok. E questo in qualche modo era un po' l'antipasto dell'ultima domanda che volevo fare a Frankie Trova, perché di fatto tutti i DJ sono degli artisti che si preparano in base al loro gusto, alla loro cultura, alla curiosità, alla sperimentazione, poi però ovviamente smettono di suonare in cameretta o in cantina, come faceva appunto il giovanissimo Frankie Trova, e devono presentarsi di fronte a un pubblico che comunque ha i suoi gusti, ha le sue esigenze. Dove sta la linea di compromesso? Cioè dov'è che inizia l'esigenza del pubblico e finisce la tua creatività, se c'è questa linea, perché magari insomma si riesce anche a non avere compromessi, ce lo puoi dire tu, insomma.
1: Guarda, fai la domanda a una persona che parla spesso di questo argomento, nel senso che allora nei primi anni di carriera ovviamente ero quasi a coi paraocchi, no? Andavo dritto verso quella che era esclusivamente la mia idea, il mio gusto, e quasi non curante della pista. E ovvio che crescendo ci fa un po' di ossa, si iniziano a capire un po' di cose, si inizia a imparare a leggere la pista, che è una delle cose secondo me a oggi più difficile da fare, quindi mantenere un contatto, no? Creare un link con la pista e tenerlo il più possibile. Ti dirò, Riccardo, io oggi cerco di fare un buon balance, quindi di proporre quello che comunque la gente vuole, perché poi ogni 2-3 anni ci sono poi le tendenze, no? Quindi quello che la vuole, cercando di influenzarlo comunque con quello che è il mio gusto. La linea è molto sottile, poi posso parlarti sia da DJ che da gestore di un locale, quindi cerco di mantenere un balance che secondo il mio punto di vista è funzionale, innanzitutto per far sì che la gente si diverta, che il locale funzioni e performi, ma al tempo stesso senza snaturare quello che può essere comunque il clubbing. Si sta un po' perdendo, ma non soltanto ad Aosta, in Italia, un pochino nel mondo, quello che era proprio l'idea di clubbing. Oggi si va in discoteca per fare i video e per cantare. Noi cerchiamo di riportare un pochino tutto più indietro e far ballare. Ci proviamo.
0: E allora, per scoprire, per sentire e, come dire, anche provare sulla vostra pelle dove sta questa linea, dove sta questo balance, non vi resta che partecipare sabato 27 giugno alla serata che si chiama appunto DJs, chiama Aosta. Poi tra l'altro dopo c'è anche il MoMA, come diceva Frankie Trova, che offre una serata alternativa dove si può tranquillamente andare, si può fare un po' da una parte, un po' dall'altra, e sentire tra le varie mani che scorreranno sui piatti, sui cursori, anche quelle di Frankie Trova, che diciamo forse uno dei più giovani di questo roster di DJ che hanno fatto la storia delle discoteche della Valle d'Aosta e che sarà appunto presente all'interno di questo evento. Frankie, io ti ringrazio davvero, è stato super interessante, il brano bellissimo che abbiamo sentito lo trovate tra l'altro penso su tutte le piattaforme, no? Sei un po' dappertutto anche tu, Spotify, immagino YouTube, insomma ti trovo un po' ovunque, giusto?
1: Assolutamente, mi trovare dappertutto su tutte le piattaforme di streaming possibili e immaginabili. Riccardo, io ti ringrazio per questa intervista e per questo spazio. Ci tengo a ringraziare anche Mimmo per l'invito alla sua manifestazione il 27 insieme alla Pecora Nera, e quindi ci vedremo prima sul palco di DJ Chiamosta e poi al MoMA.
0: Grazie davvero allora Franky Trova, gli auguriamo il meglio insomma sia per la settimana in corso sia in generale per la sua attività di DJ e gli diamo appuntamento, noi ci saremo come Top Italia Radio, vi racconteremo l'evento proprio dal palco, praticamente dalle vicinanze del palco, sabato 27 giugno. Ora proseguiamo e andiamo avanti con la nostra diretta, c'è il notiziario, ascoltiamo.
2: Sono le 10 e 3 minuti. Attenzione.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. E bacchetta Israele, non sono contento, dovevamo siglare l'accordo. A Londra Zelensky invece vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino.
1: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dallo US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1, avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno parlato anche di un rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico, poi rientrato.
2: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia, 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
1: La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 di ieri era del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
2: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS, una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sass sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Biper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale, che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Oggi l'argomento è piuttosto bizzarro e parte dalla lettura di un articolo su un settimanale che si chiama Internazionale, che pubblica una rubrica tratta da un giornale tedesco che si chiama Vero o Falso. La domanda questa volta era quasi comica nella sua semplicità, e cioè: masticare gomme americane, gomme da masticare, fa venire fame? Ebbene, un esperto dice che la masticazione rappresenta una fase cruciale della digestione. Anche quando mastichiamo una semplice gomma, il movimento meccanico è praticamente identico a quello che si compie durante l'assunzione di cibo. Per cui le ghiandole salivari vengono stimolate, aumenta la produzione di saliva, si attivano riflessi digestivi e il corpo si prepara all'arrivo di energia. Ed è proprio questa promessa mancata, cioè noi mastichiamo ma non ingeriamo, a poter aumentare comunque la sensazione di fame. Per anni sono stato anch'io un grande consumatore di gomme da masticare e trovo interessante osservare come il marketing del settore sia nel tempo profondamente cambiato. Oggi le gomme, soprattutto quelle senza zucchero, vengono raccontate molto meno come piacere ludico o passatempo e diventa molto di più uno strumento di prevenzione, igiene orale, freschezza del respiro, benessere dentale. Una trasformazione intelligente, perfettamente coerente con l'evoluzione dei consumatori contemporanei che sono sempre più attenti alla salute e alla cura personale. Tempo fa lessi una ricerca dell'Accademia della Crusca dedicata ai nomi regionali della gomma da masticare, un piccolo capolavoro italico sociolinguistico. Ci sarebbero diverse varianti: cicca, cicles, cingomma, ciunga, chewing gum, cingomma, gigomma, caramella molla, masticante e molte altre. Per me bambino era cicles e quel nome non nasceva dal nulla, era la storpiatura italianizzata di Chiclets, storico marchio americano fra i più iconici negli Stati Uniti. E queste gomme americane arrivarono massicciamente in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e poi naturalmente dopo la guerra insieme alle truppe alleate. I soldati statunitensi distribuivano chewing gum insieme a sigarette, cioccolato e altri prodotti allora quasi mitologici per gli italiani. Certi marchi finirono rapidamente per rappresentare molto più di un'abitudine alimentare. Incarnavano un immaginario nuovo fatto di modernità, libertà, consumi e benessere economico. Il passaggio decisivo in Italia avvenne però nel dopoguerra, grazie all'intuizione imprenditoriale di due fratelli di Leinate, Ambrogio e Egidio Perfetti. Capirono, prima di molti altri, che quel mito americano poteva essere tradotto in industria italiana, in produzione italiana. Nacque così la Brooklyn, la famosa gomma del ponte. Per intere generazioni, compresa la mia, la Brooklyn non è stata soltanto un chewing gum, è stato il simbolo culturale di un cambiamento.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

uno dei tanti brani a cui ho dato il mio proverbiale bacio della morte, questa Glide di Portugal The Man. Ho detto bella sta canzone, no, non è sparita però questa, dai, questa ha avuto un suo, una sua carriera, possiamo dire, no, come brano, ha avuto la sua storiellina, va bene. Comunque ragazzi, in tutto questo abbiamo voluto dedicare la prima ora alla musica, perché è giusto, perché al mattino bisogna darsi tutti un po' una sveglia, secondo me è giusto così. Adesso però, adesso però vi beccate anche un po' di rassegna stampa, diciamo, no? Un po' di giro dei giornali per capire che succede intorno a noi, soprattutto a livello valdostano, ma poi non solo. Per esempio vedo che Aosta stasera mette in prima pagina il fatto che la sovrintendenza agli studi è diventata la prima Google for Education Reference Municipality. Voi direte, cazzo è? Anch'io. Sì, sì, devo essere sincero. Posso dire, anch'io non ho idea assolutamente di cosa sia, però è un riconoscimento che è stato ottenuto, molto prestigioso, che viene assegnato da Google ed è salutato come il risultato del lavoro condiviso e costante di tutte le istituzioni scolastiche. Benissimo. Che cos'è questa cosa? Voi direte, lo spiegheranno nell'articolo? No, assolutamente no. È una cosa che dobbiamo sapere, una cosa che se non conoscete siamo probabilmente tutti degli ignoranti totali. Immagino che sia una sorta di medaglia, diciamo, che Google conferisce, però cerchiamo di capire esattamente che cos'è. Adesso, incredibile ragazzi, la scuola digitale, eccola qua, Valle d'Aosta, prima in Italia nella rete di Google per la scuola digitale. Ok, questo è interessante, una rete internazionale che Google sta creando di scuole che appunto possono permettersi di entrare all'interno di questo club, al momento molto ristretto, ripeto, perché siamo i primi in Italia, in Valle d'Aosta, in questa rete di scuole digitali nel mondo. Va bene, ancora non mi è chiarissimo.

0: in moto. Seguici su Instagram e Facebook.
1: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
2: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
1: Andiamo! Guido io verso la CIDAC. CIDAC, CIDAC.
3: Allora, che cos'è questa cosa? Che cos'è Google per Education? È un riconoscimento che si dà alle istituzioni, nel mondo ovviamente dell'istruzione e dell'educazione, che usano la tecnologia in modo innovativo e in particolare i prodotti ovviamente del colosso statunitense, in particolare appunto il pacchetto Google. Quindi il fatto che la sovrintendenza degli studi della Valle d'Aosta sia entrata all'interno di questa rete già di per sé è un bel riconoscimento. Mettiamoci in più che è in assoluto la prima in Italia a essere reference municipality, che immagino sia un modo per dire che siamo un po', voglio dire, una capitale in questo, però sì, un punto di riferimento dentro questa rete che già in realtà conta altri enti, altri istituti, istituzioni all'interno del territorio italiano. Va bene, direi che possiamo andare avanti dopo aver spiegato malissimo questa cosa, possiamo andare con Billie Eilish. Vai.

tra l'altro, questa è anche la settimana, no, non per essere ossessionato, assolutamente no. È anche la settimana in cui chiudono le gallerie. Così diciamolo, tra 3 giorni, 72 ore. Faremo un grande countdown su questo. Assolutamente sì. Ma a proposito di viabilità, vedo che invece ANSA ha deciso di aprire oggi col fatto che siamo sopra i 2 euro al litro di gasolio in Valle d'Aosta. Beh, applauso. Questo dopo la riduzione dello sconto sulle accise, quindi chiaramente vengono meno gli sconti che erano stati fatti dal governo ed è tornato a salire, ma non che diciamo fosse particolarmente sceso prima, diciamo, non è che proprio non è che la pagassimo 1 euro al litro prima, no? Adesso siamo sopra i 2 euro, siamo più o meno mediamente a 2,021 euro al litro nella modalità self service, secondo i dati di Unione Nazionale Consumatori in Valle d'Aosta. Rispetto a 2 giorni fa, il costo di un pieno, non del litro, di un pieno, è aumentato di 1,30 euro. Va bene, abbiamo questo piccolo record, è giusto anche flexarlo, bello. Sì, sì.

0: Alex, dove sei?
1: In falesia, ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco, sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
0: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui, ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro.
2: CIDAC!

0: ad Avelengo, in Alto Adige, un errore elettronico ha trasformato per alcune ore un distributore self-service in un caso inatteso. Il diesel è stato venduto a soli 19 centesimi al litro invece di 1,99 euro. La notizia si è diffusa rapidamente, creando lunghe code e automobilisti arrivati anche con taniche. Il carburante è andato esaurito e il danno stimato per il gestore supera i 10.000 euro. La sindaca e i gestori parlano di un episodio mai visto in zona.
1: La tragedia alle Maldive resta una ferita profonda, ma oggi colpisce un gesto che va oltre il recupero dei corpi. I tre speleo sub finlandesi che hanno affrontato la grotta hanno scelto di non essere pagati. Sami Pakkarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gronqvist hanno lavorato nel silenzio, nel buio e nel rischio assoluto, per restituire alle famiglie italiane la possibilità di un ultimo saluto. Un gesto raro, che ricorda cosa significa agire per pura umanità.
0: Lo stambecco resterà una specie protetta. È stata infatti ritirata la proposta, discussa nei giorni scorsi a Roma durante l'esame della riforma sulla caccia, che prevedeva di inserirlo tra gli animali abbattibili. Dopo il confronto con il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida è arrivata la conferma. Lo stambecco non sarà cacciabile. La decisione chiude il caso e mantiene la tutela di uno dei simboli delle montagne alpine.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

sentito dentro il music box i Morcheeba, che ci hanno ricordato a modo loro che Roma non è stata costruita in un giorno. Questa è la traduzione del titolo, appunto, Rome Wasn't Built in a Day. Molto bello questo brano che ci riporta un po' negli anni 90. Mentre per tornare ancora al 2026, tornare al presente direi, perché più di così è complicato, ci sono una serie di interessanti novità che riguardano il mondo dello sport. Beh, non è andata benissimo purtroppo a Gaia Tormena, che è stata tradita da un problema tecnico nelle qualifiche degli europei di Eliminator, però purtroppo, insomma, per una volta anche lei è fallibile, a quanto pare, dopo una serie di record davvero pazzeschi, è uscita di scema nel time trial, quindi le auguriamo comunque il meglio per le sue prossime apparizioni. C'è stato un po' anche il sipario, no? Sulla stagione del rugby targata Stade Valdôtain, che ha chiuso con un intenso fine settimana all'interno dell'area Seitu di Sar, una grande festa che ha salutato, appunto, chiuso un po' la stagione sportiva per il rugby valdostano. E poi, insomma, abbiamo anche un trionfo che va segnalato nel mondo del ciclismo, nella Gressan Pila, dove hanno vinto Mattia Deren e Laura Bertone. Applausi, applausi. Addirittura è stato fatto il nuovo record maschile da Mattia Deren, che quindi, insomma, in questo si regala, oltre che la vittoria, anche questo primato davvero importante, davvero molto ambito. Tra poco proviamo anche a parlare un po' di tennis e vediamo un po' se riusciamo a collegarci con la nostra espertona. Tra poco, tra poco.

0: Benissimo, allora parlavamo di sport, parlavamo di tutti i bei risultati che ci sono stati durante il weekend sportivo, soprattutto per quanto riguarda gli atleti valdostani, ma non vi sarà sfuggito che nel weekend c'è stata anche una finale importante di uno slam tennistico, e siccome vogliamo fare quelli un po' sofisticati che non parlano più di calcio come facevamo una volta così, ma ci siamo tutti un po' spostati sul tennis, su questo sport così raffinato, così aristocratico eccetera, abbiamo deciso di istituire una sorta di cronaca grazie alla nostra esperta che anche oggi dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Valentina, ci senti? Buongiorno. Ciao.
1: Vi sento, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benissimo, senza base come noterai, ma purtroppo abbiamo un mix. Vabbè, lasciamo perdere, non diciamo niente. Andiamo avanti, adesso è partita, bene, andiamo avanti, benissimo. Allora, c'era Cobolli impegnato, alla fine noi ci siamo lasciati venerdì che ancora dovevano fare le semifinali, le semifinali sono andate
1: Darderi non c'era più, era Arnaldi.
0: Arnaldi, sì, come si chiama? Sì. Arnaldi, giusto. Arnaldi ci ha avuto un virus, un mega virus intestinale o respiratorio?
1: Così sì, un po' tutto.
0: Okay, abbiamo il pacchetto.
1: Ha detto che è stata una giornata bruttissima, poverino, ma era bianco e brutto da vedere.
0: Piuttosto diffusa tra i tennisti italiani in questo slam, potremmo dire, no? Il fatto di essere bianchi, di morire in campo. Anzi, lui neanche è andato in campo, cioè proprio non ha disputato neanche.
1: Non ce l'ha fatta.
0: Zero. Però scusa, posso dire una cosa? Io ho letto anche le parole di McEnroe, che è sempre stato un grande tennista, ed è un commentatore sempre molto sobrio, sempre molto misurato.
1: Sì, certo.
0: Che ha detto che non ha tanto capito il gesto di fare la conferenza stampa congiunta che hanno fatto i due dopo, perché se davvero Arnaldi aveva il virus, ha rischiato di trasmetterlo anche a Cobolli. Che dici, no?
1: Ma allora, sì, vero, in realtà anch'io mi sono abbastanza spaventata quando ho visto che erano tutti e due nella stessa stanza. C'è da dire che erano molto lontani, sono stati circa neanche 5 minuti, quindi non credo ci fosse questa lunga esposizione, non si sono sputacchiati in faccia, quindi tendenzialmente mi sento di dire che dovrebbe essere tutto, cioè è stato tutto ok, infatti.
0: Quindi diciamo, tu ti sentiresti proprio di mettere la mano sul fuoco e di escludere ogni malizia su complottoni, biscottoni, tipo guarda, mettiamoci d'accordo?
1: No, allora, innanzitutto per Arnaldi era un'occasione incredibile e non è una roba ripetibile, e quindi di fatto non è che puoi buttare una roba del genere per fare un biscotto. Non ha senso. Mm-mm. E poi altra cosa, cioè era veramente cadaverico, poverino, si vedeva che aveva avuto una serata abbastanza impegnativa.
0: Ho capito.
1: Una notte impegnativa.
0: Non si sa mai, sono questi livelli. Nell'altra semifinale poca storia, direi che Zverev ha vinto abbastanza easy, e poi c'è stata la finale Cobolli-Zverev. Come è andata questa finale?
1: E la finale è andata come doveva andare, diciamo così, no? Mm-mm. Nel senso che aspetta, mi stanno chiamando da qualche parte e non vedo chi è che mi sta chiamando. Comunque, in ogni caso, scusami perché sono fuori e sento qualcuno che mi sussurra cose. Comunque dicevo che è andata come doveva andare, perché ha vinto chi doveva vincere, ovvero il favorito del torneo, giusto?
0: Sì,
1: che c'è stato un momento di panico, perché siamo andati al quinto set e io ci ho creduto veramente tanto in Cobolli, sinceramente, però ha buttato delle occasioni incredibili. Ma in ogni caso è giusto che anche Zverev finalmente si sia tolto questo spizio di vincere uno slam.
0: Sì, ma cos'è che gli è mancato secondo te a Cobolli? Un po' di tenuta fisica, un po' di
1: mentale. Sì, perché ha sbagliato due smash sulle palle break che erano, ma è stessa cosa a Zverev, che si è fatto recuperare, e quindi nel senso, cioè, dopo aver vinto il primo set 6-1 pensavamo che la partita fosse indirizzata in, che ne so, un'ora e mezza ed è tutto finito. In realtà poi, cioè, lui è crollato, e anche sul 7, cioè quando ha perso 7-6 il quarto, secondo me ha tremato non poco. Quindi niente, sarebbe stata la barzelletta,
0: certo, non mi... sì, diciamo era stra mega favorito, anche se mi hai fatto notare che Zverev aveva questa statistica davvero strana, che aveva perso un sacco di partite con gli italiani ultimamente, non solo Sinner, un po' tutti, vero? Anche
1: Cobolli, Darderi, tutti quanti, sì. Però comunque era una delle persone che ha vinto di più negli slam, anche senza mai vincere lo slam, quindi nel senso era proprio strana la situazione.
0: Tra l'altro adesso a breve, qualche settimana, c'è penso il mio prefe, che è Wimbledon, è fine mese, giusto?
1: Sì, assolutamente.
0: Fine mese, benissimo, allora ci risentiremo credo lì, grazie mille Valentina, grazie. Ciao,
1: va bene, ciao, grazie a tutti,
0: andare alle tue voci che ti chiamano per strada.
1: Sì, ok. Va bene, ciao.
2: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto. Si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: just fun. 6'5", blue eyes.
1: Molto interessante anche scorrendo i vari giornali di attualità valdostana vedere che la RAI dedica un articolo su rainews.it VDA sulle tariffe del parcheggio all'ospedale Parini. Eh sì, perché a quanto pare chi parcheggia poco prima di mezzogiorno paga secondo due tariffe diverse, finendo per spendere di più. Dice APS che ha risposto che si tratta comunque di prezzi convenienti. Vi faccio proprio un prospetto molto chiaro: dalle 6 alle 12 per parcheggiare si paga un euro l'ora, che diventano 50 centesimi perché si può fare anche solo la mezz'ora, no? Mentre tra le 12 e le 14 si pagano 50 centesimi l'ora, che però in questo caso non sono frazionabili, quindi si paga la tariffa intera tutta l'ora anche per pochi secondi di permanenza. Quindi se arrivi poco prima delle 12 e rimani fino, che ne so, alle 12:29, paghi un euro, 50 centesimi della tariffa prevista fino alle 12 e altri 50 in base alla tariffa in vigore dalle 12 alle 14, il che, diciamo, ha reso perplesso un telespettatore che ha scritto la RAI e che quindi, insomma, ha voluto fare chiarezza. Ha interpellato anche APS, che è l'azienda che gestisce i parcheggi per conto del comune di Aosta, che ha confermato che funziona così e ha detto che però questa tariffa particolare è stata inserita per agevolare i cittadini in quella particolare fascia oraria e che si tratta di un automatismo non modificabile. Hanno anche sottolineato da APS appunto che le tariffe del parcheggio coperto dell'ospedale Parini sono comunque molto convenienti, visto che sono invariate da 13 anni per scelta politica.

0: musica con questa bella d'estate. Noi adesso ci colleghiamo invece con le notizie, sentiamo la redazione.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Giallo a Livorno, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza.
3: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto 5 giovani che camminavano lungo la strada. Una 17enne è morta sul colpo, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
4: Dall'estero un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalle coste dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno dovuto anche fronteggiare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
3: La guerra Stati Uniti-Iran, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen e altri provenienti dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco.
4: L'economia, Intesa San Paolo, lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con BPER porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
3: Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, sta per arrivare il primo grande caldo avvolgente dell'estate. Un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud. Temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare i valori massimi nel Foggiano, con 36 gradi.
4: E con questo è tutto, a più tardi.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Brescia, sì. Un paio di cocktail.
1: Io sono entrato ormai nel mondo delle discoteche, lo dico.
2: Black Russian ha una percentuale alcolica del 60%.
1: Non c'entra nulla questo.
2: Significa che se ho bevuto io non mi alzo più per un 2 giorni.
1: Questo è un remix.
0: Lei non era ubriaco, dice.
3: Io ero sereno. Sereno. Ero
0: un ubriaco sereno? Capito.
3: Sì. E sicuramente non barcollavo.
1: Ma un remix cos'è? Non capisco, cioè.
3: Ero ubriaco. Reggo molto bene l'alcol.
1: Vabbè.
3: Dignitosamente brillo.
1: Vabbè, sono entrato, perché io sono già proiettato il 27 giugno, no? Adesso, al di là del tizio che parlava sotto, che non c'entra nulla, ci dissociamo. La musica è un po' quella, insomma, un po'. È una delle tante che troverete, perché poi questi giorni faremo il giro di tutti i DJ, quasi tutti, insomma, che saranno sul palco della Hosta Summer Festival il 27 giugno. Noi seguiremo l'evento in diretta, quindi ve lo potremo raccontare anche durante la serata, appunto, di quel bel sabato. Vedrete che ci sono davvero tutti i gusti possibili e immaginabili dello spettro musicale, Ma a proposito di alcol, stavo leggendo questa notizia davvero brutta: l'ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario, fatto da un uomo che è stato anche arrestato, che si è ubriacato, è caduto, è finito in ospedale ha picchiato un infermiere. Cioè, poi lui si è giustificato dicendo: avevo bevuto vino e sambuca, chiedo scusa. Vabbè. Vabbè. Viene giustamente arrestato, ci mancherebbe altro. Noi ora proseguiamo con gli spot. Sì, anche il meteo, prego, sentiamo.
4: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
5: Oggi il meteo si apre con un cielo pulito, quasi timido, che lascia filtrare una luce gentile sulle cime. Nel pomeriggio qualche velatura si affaccia e scorre lenta, come un pensiero leggero che non disturba. L'aria resta stabile, leggera, ancora buona, una giornata semplice, che procede senza fretta e porta con sé una promessa discreta di bel tempo.

Tommaso Paradiso, vedo che in scaletta abbiamo, in scaletta, cioè termine proprio anni, altro che anni 90 questo, almanacco in scaletta, ma come parlo? Cioè veramente sono uno scaccia adolescenti io, cioè non ci ascolteranno mai i giovani, c'è poco da fare in questa fascia qua, tanto sono a scuola, quindi sti cazzi, no, dicevo in scaletta, rivendico questa espressione, ci sarebbe Rose Villain che vedo che è diventata mamma nelle scorse ore, ha partorito in quel di New York e il figlio l'ha chiamato Francis Knight. Knight non come notte ma come cavaliere. Figurati se lo chiamava tipo Aldo, cioè non so, poteva chiamarlo Mario secondo voi? No, ovviamente no, l'ha chiamato Beh, adesso a parte gli scherzi, cosa ti dice? Congratulazioni in questi casi? Vabbè, sì. Qualunque cosa si dica glielo diciamo, insomma, per la sua, insomma, maternità, la sua neomaternità, la risentiamo in questa fuorilegge del 2025. Prego.

cazzo vuol dire? Sei proprio acido, mi direte. Sì, sì, sono acido. Allora, sono un po' acido, va bene. Ma puoi chiamare uno Francis Knight? Cioè, adesso voi direte, ma uno sarà libero di chiamare il figlio come vuole. Sì, tra l'altro il padre è 6PM, che vabbè, naturalmente è il nome d'arte di Andrea Ferrara, quindi si chiamerà, se prende il cognome paterno, però non so, magari prende quello di lei, non ho idea, si chiamerà Francis Knight Ferrara, vabbè. Ma chiamalo Claudio, cioè ci sono tanti nomi belli in italiano, cioè non capisco, vabbè, ogni tanto mi prende sto patriottismo sui nomi, quando sento ste robe proprio impazzisco, ti giuro, vabbè. Lasciamo perdere, dai, andiamo avanti, perché vedo che un'altra cosa che mi stavo chiedendo in questi giorni è: che fine hanno fatto gli insetti nelle diete di tutti noi? Perché sembrava a un certo punto l'anno scorso che fossimo destinati nel giro di poco a nutrirci di insetti, no? Cioè, sembrava che fosse la nuova frontiera, così, bene. Neanche il tempo di finire di chiedermelo, che vedo che Alessandro Borghese, noto chef soprattutto televisivo, ha partecipato a un evento che si chiama Milano Health Week, che è un festival europeo dedicato alla salute, alla prevenzione e all'innovazione, e lui, diciamo, è andato lì, ha parlato un po' di alimentazione, ha detto: la nuova proteina sono gli insetti. Nel mondo, nella maggior parte delle tradizioni gastronomiche del mondo, sono già presenti. È tutta questione di abitudine. Noi abbiamo una cultura molto diversa e oggi storciamo un po' il naso, ma sono convinto che nei prossimi decenni il consumo di insetti verrà accettato dalle nuove generazioni anche in Italia. Vabbè, al momento vedo che no, al momento non vedo questo mercato incredibile, però per carità.

0: salutiamo anche l'instancabile Piero L'Alpino che ci ha mandato un sacco di contributi anche quest'oggi al 349-722-5831. Lui, ma tutti gli altri che ci hanno scritto, naturalmente lo citiamo perché è tra i più presenti, tra i più assidui, quindi è giusto, giusto nominarlo ogni tanto. Adesso noi ci colleghiamo col Music Box invece, sentiamo.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

dai, un po' di storia della musica. Oggi è l'8 giugno, oggi nasceva Mark Tornillo, cantante degli Accept, che non conosco, devo farmi una cultura, vedi? Nasceva anche nel 62 oggi Rob Holiday, che è stato chitarrista per Marilyn Manson, ha suonato anche con i Prodigy e con Sulfur. E nasceva oggi anche Paul D'Amour, che è stato bellissimo, Paul D'Amour, penso uno dei nomi più belli del mondo. Nasceva peraltro a Washington, anche se appunto questo cognome, che poi non so se è il cognome vero, non credo, adesso controllerò, può ingannare, e ha fatto parte insomma di grandi gruppi come i Tool, soprattutto è stato un grande bassista lui. Paul D'Amour, ancora vivo, 59 anni, Paul D'Amour, nome vero, attenzione, pensavo fosse un nome d'arte, invece nome vero, all'anagrafe Paul D'Amour. Oggi invece, nel 2019, Brian May dichiarava di non aver mai dato a Donald Trump il permesso di usare il disco dei Queen, We Are The Champions, per la sua campagna elettorale, cosa che invece il tycoon, come si dice sempre, tycoon, no, americano, aveva fatto ampiamente. Nel 91, oggi, Bruce Springsteen sposava Patti Scialfa, corista della E Street Band di origine siciliana. L'evento ebbe luogo nella loro casa di Los Angeles, nella loro magione di Los Angeles, potremmo dire. E infine, per andare anche un po' sui dischi che sono usciti nella giornata di oggi, ovvero l'8 giugno, scopriamo che oggi usciva il terzo disco dei Survivor, Eye of the Tiger, nell'82. Oggi usciva anche nel 99 il settimo disco dei Red Hot Chili Peppers, Californication, forse uno dei più venduti sicuramente della band appunto californiana, diventerà disco di platino in praticamente 24 paesi del mondo, vendendo oltre 12 milioni di copie.

0: po' particolare questa Lonely is the Muse di Halsey, particolare perché è un po' più trascinata, un po' più lunga rispetto alle sue solite hit molto pop. Adesso noi ascoltiamo lo sport, l'informazione sportiva, e poi procediamo col disco libero. Vi ricordo che siete ancora in tempo per chiederci una canzone con cui chiudere questa puntata, che è stata largamente dedicata alla musica, un'ora con due DJ storici valdostani. Tra poco potete anche, se vi va, restare su quel genere oppure cambiarlo. Diteci un brano al 349-722-5831 su WhatsApp.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo col tennis. Sasha Zverev è campione del Roland Garros. Batte Flavio Cobolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. In 3 ore e 52 minuti di gioco. E chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma a Cobolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da Big. E come detto dallo stesso Romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate della bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio Hajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli, la vittoria nel Principato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo Hamilton sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. L'attaccante dell'Inter la sblocca dopo 18 minuti. Gli azzurri non corrono pericoli e nella ripresa vanno vicini al raddoppio con una traversa di Coleoscio. Finale di sofferenza per la nazionale, che chiude in 10 per il rosso a Reggiani, ma vince 1-0. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, dice, ma spero di aver dimostrato che non sono proprio uno scappato di casa. Impresa storica dell'Italia Under 17, che batte il Belgio e vince il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurri ai calci di rigore sconfiggono i diavoli rossi. Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca ed Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. È cosciente, sta bene. La partita è stata sospesa. 5 anni fa l'arresto cardiaco durante gli europei. La Serie B, Ascoli torna nella serie cadetta dopo 2 anni. La squadra di Tomei travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C, dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti, e si aggiunge a Vicenza, Arezzo e Benevento tra le promosse. Liga, Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina. L'arrivo di Konaté e Dumfries è l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro. Volley, prima sconfitta per l'Italia in Nations League contro le padrone di casa del Brasile. Le azzurre di Velasco cedono 3-2 al termine di una battaglia spettacolare, interrompendo così una storica striscia di 39 vittorie consecutive in match ufficiali. E per ora è tutto.

Guarda, loro non li abbiamo mai citati oggi, però abbiamo citato un sacco di bei dischi dance, quindi bello chiudere con i Daft Punk e la loro One.

0: Forse il suo punto di forza non è il testo, ma d'altronde come quasi tutti i dischi dance, nulla di strano, nulla di nuovo, ci mancherebbe, bellissimo, un capolavoro dei Daft Punk per chiudere il disco libero di oggi, con cui noi ci salutiamo, appuntamento domani dalle 9 in poi. Anche domani grande spazio ai DJ, perché vogliamo davvero avvicinarci con un sacco di ospiti all'evento di fine giugno. Intanto per oggi da Riccardo è tutto, ciao.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione!

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto le forze di difesa israeliane riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
1: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luza, Balvi e Alukujne, nella zona est del paese, in merito, viene spiegato, ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
2: È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, però, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattano l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao.
1: Politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata.
2: La cronaca: un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra, sanguinante, in un parcheggio di Quercianella, frazione di Livorno.
1: Tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il 7° italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP e il 5° a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
2: E con questo è tutto, più tardi.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto a Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi! Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
2: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

0: Piazza Valle d'Aosta brilla alla 19ª edizione de Il Sognalibro, il progetto legato al premio Andersen che coinvolge scuole di tutta Italia. Tra i 19 vincitori nazionali della primaria c'è Nora Bersgé, studentessa della prima B di Saint Vincent premiata per il suo segnalibro creativo scelto tra centinaia di lavori. La cerimonia si è svolta a Palazzo Ducale, nell'ambito del prestigioso premio dedicato alla letteratura per giovani lettori. Un traffico internazionale di farmaci contraffatti è stato smantellato nell'operazione Pangea, la maxi azione coordinata da Interpol contro il commercio illecito di medicinali online. 90 i paesi coinvolti nei controlli, che hanno portato al sequestro di oltre 6 milioni di prodotti irregolari, per un valore stimato di 15 milioni di dollari. Nel mirino, soprattutto farmaci venduti senza autorizzazione, sostanze dopanti e medicinali pubblicizzati sul web come cure miracolose. Le indagini proseguono per individuare le reti criminali responsabili della distribuzione globale. Shana Fringoni, 30 anni, sta per diventare il primo ufficiale donna di Rieti ai comandi di un aereo di linea. Il sogno nasce a 8 anni e diventa realtà dopo 3 anni di studio, voli su monomotori e bimotori e un colloquio superato con Ryanair. Ora si addestra in Inghilterra sul Boeing 737, in attesa delle prime 500 ore di volo. Ha scelto le sue basi ideali, Fiumicino, Alicante o Malaga. Per lei non è solo un traguardo personale, è aprire la strada a chi verrà dopo.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in Italy.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Super Trailers.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
4: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente.
2: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco.
3: Intanto le forze di difesa israeliana riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
2: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luza, Balvi e Elokuzne, nella zona est del paese. In merito viene spiegato ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
3: L'economia Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato il CEO Carlo Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. In parallelo Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà Biper una combinazione con la rete acquisita. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. E Piazza Affari premia il piano, MPS corre in borsa con il più 10% in avvio di seduta insieme a Biper, Generali e Mediobanca.
2: Ultima pagina, l'11 e il 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari, per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni, con numerosi disagi per i viaggiatori.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Max. Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Sono tanti i trattamenti anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali. Spenderete poco ed eviterete così di eccedere con creme e gel costosi che svuotano il portafoglio. Scordiamoci però effetti miracolosi anche dai rimedi anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali, soprattutto se i trattamenti non sono accompagnati da una sana alimentazione e attività fisica. Intendiamoli quindi come un elemento in più per migliorare la nostra pelle a buccia d'arancia. Partiamo da uno scrub al sale per eliminare le cellule morte. Basta aggiungere alla quantità di sale che riteniamo sufficiente un po' di olio di oliva e qualche goccia di olio essenziale di nostro gradimento per profumare l'impasto. Passiamo questa miscela sulla pelle asciutta, quindi eliminiamo il tutto con una doccia corroborante. Per un sentore agrumato possiamo aggiungere alla nostra base un cucchiaino di scorza di agrumi. Per uno scrub più sofisticato aggiungiamo invece al sale e all'olio d'oliva 3 gocce di olio essenziale di pompelmo, 3 di olio essenziale di cipresso e 3 gocce di olio essenziale di rosmarino. Subito dopo il trattamento evitate l'esposizione al sole. Per il dopo doccia sono ideali degli oli neutri con aggiunta di oli essenziali. Per avere un'ottima crema drenante e tonificante possiamo mischiare 100 ml di olio di vinacciolo, 2 gocce di olio essenziale di limone, 2 gocce di olio essenziale di arancio amaro, 2 di olio essenziale di ginepro e 2 di olio essenziale di cipresso. L'olio di vinaccioli ha un forte potere rassodante e anti-age e l'olio essenziale di cipresso è depurativo e drenante. Mescolate in una ciotola gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea che spalmerete generosamente sulle cosce e negli altri punti critici. Per fare invece un olio contro le smagliature alla rosa moscheta e alle germe di grano vi occorrono 100 ml di olio di germe di grano, 2 gocce di olio di rosa moscheta, 2 di olio essenziale di lavanda. Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso e denso che va applicato ogni giorno sulla pelle pulita con massaggi dal basso verso l'alto. Il risultato finale sarà una pelle più tonica, compatta e luminosa. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Platone. Non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché difendendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Alex, dove sei?
1: In Falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
0: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro.
2: CIDAC.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli si gode la vittoria più prestigiosa della sua giovane carriera, conquistata a Monaco dopo pole position e successo in gara. Il pilota Mercedes, sempre più leader del mondiale, invita però alla prudenza. È stato un weekend incredibile, avevamo un passo clamoroso. Non sono mai stato così bene in auto, ma non è finita. La stagione è ancora lunga. Bisogna continuare a spingere e alzare l'asticella, ha dichiarato il 19enne bolognese dopo il trionfo nel Principato. Alle spalle di Antonelli ha chiuso Lewis Hamilton, che ha riconosciuto la superiorità mostrata dalla Mercedes sul tracciato monegasco. Kimi e la Mercedes, ha detto, sono incredibili. Il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra rossa di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice dopo il match il romano, che fissa l'obiettivo per il 2026, qualificarsi per la prima volta in carriera alle ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre. È molto difficile, ma con questo livello e tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci, ha spiegato Flavio, numero 4 della race ATP dopo il Roland Garros. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fognini, Berrettini, Sinner e Musetti. E inizia oggi ufficialmente la stagione sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon si apre con 4 tornei tra maschile e femminile. L'unico azzurro al via è Mattia Bellucci, al debutto in questi minuti a Stoccarda contro lo spagnolo Davidovic Fokina. È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Serena Williams, impegnata in doppio al WTA 500 del Queens con la canadese Mboko. A 44 anni l'ex numero 1 al mondo si rimette in gioco, ma senza pressioni. Non devo dimostrare nulla, ho già vinto più di tanti, le parole di Williams. Il calcio, Silvio Baldini fa 2-2 alla guida della nazionale maggiore. Due successi esterni di misura per la giovane Italia voluta dal tecnico toscano. Arrivati grazie a 2 reti di Pio Esposito, che dopo il gol a Lussemburgo replica anche a Creta contro la Grecia e si candida ad essere il centravanti del futuro. La vittoria della nazionale maggiore arriva tra l'altro nel giorno in cui l'Under 17 guidata da Daniele Franceschini conquista il titolo europeo ai rigori contro il Belgio. Piccoli segnali che lasciano un margine di speranza per un percorso che, a partire dalla nomina del prossimo CT, sarà ancora una volta da ricostruire. Baldini, dopo la vittoria sulla Grecia, si interroga anche sulla possibilità o meno di riconferma. Sentiamolo.
4: Questi ragazzi, dicevo, cerchiamo di metterci il cuore, facciamo vedere che io non sono uno scappato di casa, ma sono venuto qui perché il destino mi ha dato un premio. Io voglio essere utile a voi e voi dimostrate che se siete una squadra possiamo togliersi le soddisfazioni.
3: Arrivano gli aggiornamenti ufficiali e rassicuranti sulle condizioni di Christian Eriksen all'indomani del nuovo malore al 65esimo dell'amichevole tra Danimarca ed Ucraina. Sta bene, presto sarà dimesso, si legge in una nota della federazione calcistica danese firmata dal medico della nazionale. E per ora è tutto, a più tardi.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro il Libano.
1: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa, lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Frederic Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
2: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
1: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
2: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ad Avelengo, in Alto Adige, un errore elettronico ha trasformato per alcune ore un distributore self-service in un caso inatteso. Il diesel è stato venduto a soli 19 centesimi al litro invece di 1,99 euro. La notizia si è diffusa rapidamente, creando lunghe code e automobilisti arrivati anche con taniche. Il carburante è andato esaurito e il danno stimato per il gestore supera i 10.000 euro. La sindaca e i gestori parlano di un episodio mai visto in zona.
2: La tragedia alle Maldive resta una ferita profonda, ma oggi colpisce un gesto che va oltre il recupero dei corpi. I 3 speleo sub finlandesi che hanno affrontato la grotta hanno scelto di non essere pagati. Sami Pakkarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gronqvist hanno lavorato nel silenzio, nel buio e nel rischio assoluto, per restituire alle famiglie italiane la possibilità di un ultimo saluto. Un gesto raro, che ricorda cosa significa agire per pura umanità.
1: Lo stambecco resterà una specie protetta. È stata infatti ritirata la proposta, discussa nei giorni scorsi a Roma durante l'esame della riforma sulla caccia, che prevedeva di inserirlo tra gli animali abbattibili. Dopo il confronto con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida è arrivata la conferma. Lo stambecco non sarà cacciabile. La decisione chiude il caso e mantiene la tutela di uno dei simboli delle montagne alpine.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto a Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: AI è il gemello digitale.
3: Decisioni veloci da TE 2.0.

0: Però potrebbe aiutarti a prendere decisioni.
1: Quindi una versione di me che lavora e non si lamenta.
0: Già mi sta simpatica. Comunque si chiama Gemello Digitale.
1: E non è un clone in carne e ossa.
0: Ma no, assolutamente. È una copia virtuale costruita con dati, abitudini e comportamenti.
1: In pratica, osserva come vivi, cosa scegli e come reagisci.
0: E più informazioni ha,
1: più diventa simile a te.
0: Quindi potrebbe simulare le tue decisioni.
1: Tipo?
0: Cambia lavoro, trasloca, apri un'attività.
1: E lui prova i vari scenari prima di te.
0: Esatto. E ti mostra possibili conseguenze e risultati.
1: Una specie di anteprima della tua vita.
0: Che detta così sembra un episodio un po' di Black Mirror.
1: O il mio storico Amazon dopo mezzanotte.
0: Quello meriterebbe veramente uno studio scientifico.
1: Non accetto giudizi.
0: Comunque, la cosa interessante è che questa tecnologia esiste già.
1: Quindi non è una fantasia da film?
0: Ma assolutamente no. Nelle aziende si usano gemelli digitali per simulare fabbriche, aeroporti, linee produttive e persino città.
1: Prima copiavano le macchine.
0: Adesso invece iniziano a copiare anche le persone.
1: Questa frase suona leggermente inquietante, però.
0: Sì, ma aspetta il resto.
1: Perfetto.
0: Nel settore sanitario esistono infatti già sistemi che combinano dati provenienti da smartwatch, cartelle cliniche e sensori per creare modelli digitali dei pazienti.
1: Quindi una versione virtuale di me

0: continuamente che dovrei muovermi.
1: Esatto, e oggi raccolgono anche dati.
0: Domani potrebbero alimentare un gemello digitale sempre più preciso.
1: Che ti aiuta a capire come certe scelte influenzano salute, lavoro, abitudini.
0: Quindi non è una copia che vive al posto mio.
1: Ma no, è una simulazione che prova le conseguenze prima di te.
0: Un po' come avere il tasto anteprima della vita.
1: Esattamente.
0: Facciamo un esempio concreto. Vuoi trasferirti in un'altra città?
1: E qui il gemello digitale confronta costi, tempi di viaggio, stipendio, qualità della vita, abitudini personali.
0: E mi mostra diversi scenari, tipo versione ottimista, versione realista e versione disastrosa.
1: E quest'ultima è quella che consulti più spesso. Ad ogni modo, la IA può suggerire, può simulare, può prevedere scenari, può persino evitarti qualche errore. Ma la scelta finale, alla fine, ricordiamoci che sarà sempre la tua. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
0: Ciao!

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12, citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguire la guerra.
2: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili, invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
3: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un sedicenne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
2: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano previsti lì 36 gradi.
3: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
2: Lo sport con il tennis: la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo è al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo in 3 set sullo spagnolo Davidovich Fokinia. 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Hoffman e lo statunitense Kovacevic.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

Iniziamo così, iniziamo questo inizio della settimana, iniziamo questo inizio, mi piace anche questo gioco di parole. Si vede, si sente che è lunedì 8 giugno 2026, 15:08 minuti, buon pomeriggio, good afternoon, parte break on, una nuova settimana, fine della scuola.

anche a dire la verità è già scaduta, Rose Villain è diventata mamma, l'abbiamo appena sentita insieme a Tony F con Victoria's Secret, non di Victoria ma di Francis Knight, nato non ieri, non

Quindi sia la mia casa sia la vostra casa, si chiama Breakon. 15:12 minuti, lunedì 8 giugno 2026, siamo appena partiti con l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio. Staremo insieme fino alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara e come sempre spazio i vostri messaggi 349-7225-831. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone. Se non l'avete ancora fatto, come dico sempre, andate su subito immediatamente a scaricarla, è molto semplice. E poi c'è una vasta gamma di musica, perché quattro radio in un'unica applicazione. Per finire andate a seguire anche i nostri contatti social Instagram e Facebook chiocciola Top Italia Radio, lo stesso nickname, le stesse informazioni, gli stessi aggiornamenti in realtà.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light.
2: Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. 3 Miami boys, you know what time it is.
3: Give me the green light.
4: Oh yeah.
3: Cause I'm ready to go. Let's have a good time.
4: Let's go.

Siamo a Florida con la Jumani Lewis con Green Light. Gimme the green light, e se voi mi date la, mi date il via, io inizio e non mi fermo più. Ormai mi conoscete, 15 e 20 minuti, stai ascoltando Break On lunedì 8 giugno 2026. E che dire, il 2026 è un anno ricco di eventi, di nascite, di matrimoni. Abbiamo visto le foto che sono diventate virali di Dua Lipa e Calum Turner in Sicilia. Ci sono state una marea di polemiche, ma non voglio parlare di questo, e in particolare poi le

altri. E più che altro non sapevo di questa notizia, poi dopo diversi rumors, diverse indiscrezioni, a quanto pare anche Francesca Michelin c'è cascata un po' e si sposerà anche lei con Davide Spigarolo. Diversi

dopo 4 anni di relazione ora c'è la luce grazie allo sportivo Davide Spigarolo, proveniente proprio dal suo paese Bassano del Grappa, quindi credo proprio che poi le nozze avverranno proprio in quel luogo entro 6 mesi. Queste sono le notizie che circolano sui social. Quanto romanticismo c'è nell'aria oggi.

15:37, stai ascoltando Break On in un mood quasi estivo, perché è lunedì 8 giugno 2026, stiamo ancora vivendo l'era della primavera e a breve ci sarà questo passaggio, quindi ci sarà il solstizio d'estate, precisamente domenica 21 giugno alle ore 10:24 entreremo nella nuova stagione. Voi sapete che quando canto questo motivetto, quest'estate non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, significa che vi sto introducendo un argomento estivo, estate 2026. È un po' una bad news, mi spiace, perché parliamo di prezzi, la classifica dei lidi più cari d'Italia per l'estate 2026. È stata fatta questa indagine condotta da Altro Consumo su 222 lidi balneari. Rimanete lì.

Al primo posto troviamo, per la seconda volta consecutiva, la Riviera Ligure a Lazio, con una media di 340 euro a settimana per un posto nelle prime quattro file, una spiaggia di lusso che le famiglie purtroppo non possono più permettersi, visti i tempi, perché sì, poi ci sono quelle persone ostinate, le prime quattro file, altrimenti la quinta fila non riesco a vedere bene il mare. Seguono poi, ci trasferiamo in Puglia, Gallipoli, con 324 euro, e se state pensando di andare ad Alghero in compagnia di uno straniero, non ci andate, per mi raccomando, perché i prezzi raggiungono i 274 euro. Taormina, qui in Sicilia, 237.

che bella sequenza musicale di Break On, mixata, si è conclusa con un grande capolavoro, Giorgia con La cura per me. Sono le 15:54 minuti, lunedì 8 giugno 2026, è tempo di vacanze, quindi dobbiamo un attimo fare un po' di conti, perché è importante prima di ogni partenza valutare quanto costa il tutto. E vi devo dare, come ho già detto prima, brutte notizie: i prezzi sono saliti del 6% stando a questa indagine riportata da Altro Consumo su 222 lidi balneari. Al primo posto, per il secondo anno consecutivo, troviamo Lazio, seguito poi da Gallipoli, Alghero, Taormina, Viareggio con 232 euro, Palinuro in Campania con 188, Anzio nel Lazio con 179, Senigallia nelle Marche con 159, poi raggiungiamo l'Emilia Romagna, Rimini con 158 e ultima Lignano Sabbia d'Oro in Friuli Venezia Giulia con 157 euro. Questa è la classifica. I Blink

incazzata perché ovviamente vi ho presentato lo scenario delle spiagge attrezzate. Poi il 35% degli italiani preferisce ancora le spiagge libere, in particolare il comune di

0: Il 37% preferisce gli stabilimenti attrezzati, il 35% le spiagge libere, quindi siamo lì e lì, e oltre un quarto si adatta a entrambe le possibilità a seconda della carta di credito che ha in tasca. Diciamo le cose come stanno: 349-7225-831, team spiaggia attrezzata versus team invece spiaggia libera. È un argomento che affronteremo anche nella seconda ora. Nel frattempo noi ci fermiamo un attimino, linea alla redazione, poi torno subito da voi.
1: Sono le 16 in punto. Attenzione.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica in primo piano, urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. 42 comuni chiamati nuovamente a votare per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,1%.
1: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro della Camera dopo la mancata partecipazione della ministra Marina Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui cosiddetti contratti pirati, contestata dalle opposizioni. Grave che la ministra abbia scelto di non presentarsi in commissione proprio nel giorno in cui era chiamata a dare risposte su una norma che colpisce la contrattazione collettiva e sulla quale aveva assicurato attenzione e approfondimento, hanno spiegato i capigruppo dell'opposizione.
2: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza, isolando la zona, chiudendo scuole e asili e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
1: Ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella di Jelsi e della 15enne Sara Vita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina, in questura a Campobasso gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono sentiti anche alcuni amici di famiglia. In settimana ci sarà l'atteso interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. Non c'è invece ancora nulla di deciso sul nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella, sotto sequestro da 160 giorni.
2: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: Siamo al tennis. Dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner si è recato questa mattina a San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti, ma l'alto tesino potrebbe tornare anche domani in ospedale per proseguire gli esami. Da mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà poi la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon al via il 29 giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.

ha donato 5 milioni di euro ai residenti delle aree maggiormente colpite dai disagi per il suo matrimonio. Sarebbe stato riconosciuto questo indennizzo simbolico per compensare i problemi causati dal traffico e dalle restrizioni. Certo che noi italiani ci facciamo sempre riconoscere, era la sua ultima festa, come

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC! CIDAC! CIDAC!
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.

capito, questa canzone si intitola Stupida Scortura e chissà se gli avrà portato fortuna sfortuna a Fulminacci la sua partecipazione a Sanremo, perché proprio con questa canzone ha partecipato, ha calcato il palco. 16 quasi 20, 19 minuti, lunedì 8 giugno 2026, conoscete tutti sicuramente la tradizione italiana del caffè sospeso, quindi lasciare e pagare un caffè in più per chi non ha le possibilità. Parlavamo appunto dei costi, elevati prezzi per le spiagge, quindi magari chi, ma potrebbe un bel giorno l'iniziativa il lettino sospeso. No, non parliamo di questo, adesso è il momento della visita medica sospesa, per cui facendo

progetto nato in Lombardia. Il programma è promosso da Fondazione di Comunità Milano e coordinato da Progetto Mirassoni Impresa Sociale nel Sud Milano. Quindi offrire una visita gratuita alle persone che non hanno le possibilità. Da qui poi in passato sono nate diverse

0: con questi progetti benefici come la nostra Dua Lipa, ha donato 5 milioni di euro ai residenti palermitani. Brava, bravissima, lei sì ha le possibilità.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: innamorarti.
1: Questa non è una semplice canzone, una dichiarazione d'amore, quella di Enrico Nigiotti con Tu sei per me. 16 e 27 minuti e stiamo parlando di gesti benefici e alla base ci deve essere amore. Pensate che l'iniziativa, quella offerta in questo momento da diversi poliambulatori di Milano, ha già raggiunto 67.000 visite sospese. Grazie a Croce Rossa Italiana, Comitato dell'Area Sud Milanese, partner di Cuore Visconteo, le famiglie indigenti potranno accedere a visite specialistiche, valutazioni diagnostiche ed esami gratuiti nel centro medico polispecialistico Medici in Famiglia. Quindi complimenti alle persone che hanno partecipato e hanno offerto il loro contributo. Siamo già giunti a 67.000 visite sospese. Ricordo l'iniziativa Visita Medica Sospesa. Ci piace, adesso sì, siamo più

0: dove sei?
1: In Falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
0: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro.
2: Cidac.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Una Dance on the Beach, e magari qualcuno sta ascoltando questa canzone e concretamente sta ballando sulla spiaggia. Fatemelo sapere al 349 7225 831. Sono le 16:40 minuti, lunedì 8 giugno 2026. È possibile perché le temperature sono alte, le scuole sono terminate, forse in alcune regioni sono terminate anche la scorsa settimana, quindi è possibile trovare magari qualcuno a ballare sulla spiaggia. Certo, parlavamo prima di prezzi alle stelle, in particolare

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it. Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. Ha 2 accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il tennista azzurro ha svolto gli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta adesso a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Quincy, 2 tornei sull'erba di preparazione in vista dello slam inglese. Esordio positivo per Mattia Bellucci, unico italiano in tabellone al Boss Open ATP 250 in corso a Stoccarda, che dal 2015, lo ricordiamo, si gioca sull'erba e non più sulla terra battuta. Bellucci ha sconfitto al primo turno lo spagnolo Davidovic Fokina, testa di serie numero 7 in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1. Agli ottavi attende il vincitore della sfida tra il tedesco Hampmann e l'americano Kovacevic. Siamo al calcio. La Juventus sente sempre più vicino il rinforzo in attacco individuato per accogliere l'eredità di Dusan Vlahovic. Il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera è quello di Alexander Sorloth, reduce da una stagione da 20 gol con la maglia dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è chiarissimo: chiudere l'affare in tempi brevissimi per anticipare la possibile concorrenza della Premier League ed evitare che il prezzo poi del cartellino si alzi durante i mondiali. In casa Milan invece sono giorni cruciali per ripartire e iniziare a costruire la squadra della prossima stagione, iniziando a calmare poi il mal di pancia dei big. Il nuovo nome come direttore sportivo è il tedesco turco Devin Ozek, libero dopo le esperienze al Bayer Leverkusen e al Fenerbahce. Invece come allenatore resta in prima fila Olive Glasner, corteggiato dal Feyenoord, ma lui vuole soltanto i rossoneri dopo la fine dell'esperienza al Crystal Palace, mentre più defilato Maurizio Pochettino. Per il direttore tecnico resta forte il nome di Ragnik. Andiamo in casa Real Madrid con la vittoria alle elezioni di Florentino Perez. Il ritorno di José Mourinho sulla panchina dunque di Blancos è cosa fatta. Per far tornare lo Special One a Madrid, i Blancos pagheranno una clausola rescissoria di 15 milioni prevista nel contratto firmato con il Benfica. Nel 2010 il Real aveva pagato 16 milioni per acquistarlo dall'Inter, con cui ha vinto poi il triplete, mentre nel 2004 il Chelsea ne aveva sborsati 6 al Porto. Per assicurarsi le prestazioni di Mourinho sono stati dunque pagati in tutto 37 milioni, 12 in più rispetto ai 25 costati al Bayern nel 2021 per liberare Nagelsmann dalla panchina dell'Ipsia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Lopez in una sua ultima intervista rilasciata durante il programma Trackstar ha detto: io da piccola volevo diventare Madonna. Sapete, ci sono alcune fasi della vita, soprattutto quando si è piccoli, quindi quando si accende la televisione, adesso poi ci sono le serie TV, adesso ci sono i social, ma parlo di televisione perché mi ricordo da piccolo proprio questo flashback: volevo diventare Anna Montana, volevo fare proprio la vita doppia di Anna Montana, vita di tutti i giorni Miley Cyrus, vita da

diventare come lei, però in senso come concetto. Invece lei ha fatto una trasformazione personale, perché come dice il suo ricordo aveva tagliato i suoi vestiti per renderli più simili a quelli indossati dall'icona pop. C'è chi fa anche delle grandi trasformazioni, dei grandi cambiamenti per diventare come i propri idoli. C'è per esempio chi lo fa durante il carnevale: voglio diventare Madonna, quindi mi vesto il giorno di carnevale. Lei invece lo ha fatto anche nella sua vita concreta, nella vita di tutti i giorni. Un azzardo che però gli ha portato fortuna, perché alla fine si è costruita una carriera. Del resto non è Madonna, ma si tratta sempre di Jennifer Lopez. Quindi complimenti, ognuno ha le proprie pare, ognuno ha i propri idoli. Questo è il mio altro idolo. Lei è Lady Gaga con Million Reasons a chiudere la seconda ora qui a Bricon. Yeah,

0: Sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
2: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
3: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
2: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
3: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Echevarría Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
2: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
3: Ed è tutto, a più tardi.

strano ma vero, non vi ho aggiornato sul meteo, perché di solito lo faccio in apertura della prima ora, solitamente poi lunedì è la prima cosa che dico, invece quando non dico niente vuol dire che va tutto bene. A proposito di bene, splende il sole, quindi oggi una bellissima giornata, poi vi dirò, ogni tanto ventilata, quindi sono uscita stamattina, era molto è piacevole stare fuori. Radio Vinia Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone, magari non sapete cosa fare in questo preciso momento, potete scaricarla, potete selezionare la vostra musica preferita in base al vostro mood del lunedì, in base a tutto quello che volete, il gioco è veramente fatto. E poi chiocciola Top Italia Radio sia per Instagram che per Facebook. Ora c'è Lazza con la sua Male da Vendere.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

questo lunedì 8 giugno 2026, quasi le 17:19 minuti, non più quasi, scoccate ormai da 3 secondi. Come ho detto prima, vi ho anticipato nulla, vi ho detto parleremo di trend, quello che apre la settimana, la tendenza. Si parla di amore perché ormai manca poco all'estate, quindi sbocciano nuovi amori e vi do alcune regole. L'hashtag è il quale

punti e tenetela per voi, tenetela un attimo in modalità privacy. Quando poi, alla fine dell'estate, potete dire: sì, ho avuto una frequentazione. Ci piace questa cosa.

esperti, non lo dico io, restare concentrati su ciò che si prova può fare la differenza, senza farsi influenzare da pareri esterni, giudizi esterni, anche quando arrivano con buone intenzioni questi consigli. Il quiet dating lo dice, l'esperto permette di lasciare spazio al tempo, alla conoscenza reale e alla spontaneità. Quindi viva il quiet dating, andate a raccontare, no, nulla, non raccontate nulla fino, promesso, fino alla fine dell'estate.

toccano con Amarcord. E sembra strano, a dire la verità, che questo trend sia diventato un trend, ecco, questo quiet dating, perché viviamo nell'era social in cui siamo agitati, vogliamo subito pubblicare quello che ci accade nella nostra vita. Invece in controtendenza è nata questa tendenza, oscurare con vivere, perché oscurare non stiamo parlando di nascondere una relazione, non far sapere, ma di vivere intensamente una relazione con lucchetto, con riservatezza, e poi una volta coltivata la conoscenza pubblicarla tramite Instagram Stories, tramite post. Quindi si parla di questo cambiamento culturale, c'è meno bisogno di dimostrare, anche quando forse perché si

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi! Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!
2: CIDAC! CIDAC!
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

iPhone privacy. Adesso rimaniamo sempre in questo campo e ho difficoltà a dirvi, a dare l'annuncio di questa notizia, perché non so se partire subito con il nome, il titolo della notizia oppure no. Forse è meglio partire in medias res. Pensate, una persona offre regali, cene, viaggi, attenzioni ai primi appuntamenti, mentre l'altra si abitua a ricevere e finisce per pretendere sempre di più. Ha un nome questo comportamento, però attendete lì perché è un nome davvero bizzarro. Prima c'è Willy William.

ricevere continue attenzioni, anzi pretende di ricevere attenzioni speciali, ha un nome. Ho smesso di ridere 30 secondi fa, la cosiddetta sindrome del maiale viziato. Quindi abbiamo, per fortuna non ho riso, perché 30 secondi fa è stato pazzesco. Ho fatto le prove, vi dirò prima di dirlo. La sindrome del maiale viziato non esiste come diagnosi medica o clinica ufficiale, piuttosto è diventata un'espressione colloquiale comune che si riferisce a una specifica dinamica relazionale, quella che vi ho appena descritto, in cui un individuo sviluppa un'aspettativa malsana, quindi regali, cene, viaggi, attenzioni, pretende di essere trattato come se fosse un ospite speciale. Quindi voi siete stati in una relazione con la sindrome del maiale viziato? L'avete individuato? 349-722-5831. Come si fa ad essere seri di fronte a queste notizie?

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

sarà un po' la colonna sonora dell'estate 2026. Sono le 17 quasi 56 minuti, siamo giunti alla conclusione di queste tre ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse facce rare dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza la Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
1: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
2: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
1: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna e programma fino al 12 giugno al congresso spagnolo. Il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
2: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Echevarría Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io. Si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga. Si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
1: Siamo al tennis. Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Comincia una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao, sono Manuel Giancale, iniziamo questo lunedì, iniziamo questa settimana, una settimana che in questo caso è lunga, ragazzi, non è come quella scorsa che c'era il 2 giugno, di conseguenza è un po' più corta, qualcuno ha fatto ponte. No, qui oggi tutti i giorni, sappiatelo. Tra poco parleremo di matrimoni da incubo, veramente dei geni quelli che hanno organizzato quel matrimonio. Password che purtroppo sono state super rubate da un anno a questa parte, e cominciamo invece da alcuni rifiuti che purtroppo potremo trovare in spiaggia quest'estate 2026. Quali sono i paesi più inquinati? Tra poco scopriremo tutto questo. Benvenuti.
0: One hour.
2: One

0: L'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta di oggi, parte dall'estate 2026. Purtroppo potremmo avere qualche piccolo problemuccio sulle spiagge. Molti di noi cercano in tutti i modi comunque di non inquinare le proprie spiagge, perché ricordiamoci una cosa: quando sono spiagge pubbliche sono di tutti, cioè compresi noi, cioè sono anche mie, capisci? Quello è il discorso, cioè quello è il concetto. Quindi se rovini una spiaggia o qualcosa di pubblico, stai rovinando qualcosa che effettivamente è pure tuo. E allora c'è qualcuno che ha pensato bene di cercare di capire nel mondo quali siano i paesi più inquinati, perché sulle spiagge si possono trovare veramente la qualunque, ma la maggior parte dei rifiuti riguarda la plastica, quella degli imballaggi per esempio degli alimenti. E infatti questo imballaggio è proprio tra gli elementi, tra i prodotti più dispersi in mare: imballaggi alimentari, tappi e coperchi e anche bottiglie di plastica. Quindi almeno per quest'estate 2026 forse cerchiamo di evitare le bottigliette di plastica in spiaggia. Sulle spiagge italiane in estate ma anche in inverno purtroppo si possono trovare soprattutto questi imballaggi, ma anche mozziconi sulle spiagge italiane. Di certo però non è effettivamente il paese più inquinato, diciamo. Parlando di inquinamento a livello globale, cioè nel mondo, si trovano soprattutto plastiche, insomma inquinamento si trova soprattutto in India, in Cina e negli Stati Uniti. Ecco, questi sono i luoghi dove sicuramente c'è più rifiuto sulla spiaggia. Comunque cerchiamo di trattare bene le nostre spiagge, o comunque qualsiasi spiaggia, cioè è un posto pubblico, è natura, ecco, è anche nostra tra virgolette. Trattiamo bene il nostro pianeta.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo che sì, ci fa ridere, piangere,

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. Ha due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi.

0: tutti aperti qualcosa di fresco.
1: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro. Cidac, Cidac.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Altro che matrimonio in diretta social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la via della discrezione assoluta. Pochissime informazioni, nessuna invasione di smartphone e tanta voglia di vivere il loro giorno lontano dai riflettori. Una decisione quasi rivoluzionaria nell'epoca delle storie e degli hashtag. Nessuna raffica di video, nessun album condiviso in tempo reale, pochi, pochissimi dettagli sull'evento. Una scelta davvero controcorrente nell'epoca in cui ogni momento privato è destinato a diventare virale. Il risultato? Ancora più curiosità dei fan che ora cercano indizi davvero ovunque. Per una volta il vero colpo di scena sembra essere stato proprio la privacy. Chi ai social non sembra proprio poter rinunciare è invece Chiara Ferragni, che ha ritrovato il sorriso accanto al suo José Hernández. Le ultime foto della coppia hanno fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra fan e osservatori. I due continuano a mantenere un certo riservo, vero, ma ogni apparizione insieme scatena nuove ipotesi. Del resto, quando si tratta della Ferragni, anche una semplice passeggiata diventa un evento mediatico e i follower, come sempre, osservano ogni dettaglio con la lente d'ingrandimento. Occhi puntati infine anche su Alice Campello ed Alvaro Morata. Dopo mesi di voci, indiscrezioni ed infiniti tira e molla, i due hanno ritrovato l'intesa. La coppia, tra le più amate di sempre, avrebbe deciso di concedersi una nuova occasione, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono avere un lieto fine. Tra famiglia, figli e momenti condivisi, il loro ritorno è stato accolto con grande entusiasmo. In fondo, nel calcio, proprio come in amore, la partita non finisce finché l'arbitro non fischia. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana. One Hour.

0: Abbiamo cominciato il nostro appuntamento di oggi con una sorta di monito a quella che sarà l'estate 2026. Cerchiamo di trattare bene il nostro pianeta, perché anche sulle spiagge italiane ci sono un sacco di rifiuti, e sicuramente tra questi rifiuti bottiglie di plastica. Allora, magari per quest'estate 2026 cerchiamo di evitare la bottiglietta di plastica, o almeno prendiamola poi quando l'abbiamo finita e buttiamola nel posto adeguato, quindi con l'immondizia, con la differenziata. Cerchiamo di capire nei vari comuni, perché cambiano le varie tipologie di raccolta, quindi cerchiamo di capire nel comune dove siamo dove va buttata plastica piuttosto che invece l'alluminio, la carta.
1: 3, 2, 1, 1.

Bentrovati, buon lunedì, abbiamo cominciato la nostra settimana. Tra qualche istante i geni che hanno organizzato quel matrimonio davvero da incubo per due turisti, tra virgolette, ospiti italiani, australiani che sono venuti in Italia proprio per sposarsi e hanno avuto soltanto che problemi. Tra poco scopriremo che cosa è successo. 3, 2, 1 1 hour.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: La Valle d'Aosta brilla alla 19ª edizione de Il Sognalibro, il progetto legato al premio Andersen che coinvolge scuole di tutta Italia. Tra i 19 vincitori nazionali della primaria c'è Nora Bersgé, studentessa della prima B di Saint Vincent premiata per il suo segnalibro creativo scelto tra centinaia di lavori. La cerimonia si è svolta a Palazzo Ducale, nell'ambito del prestigioso premio dedicato alla letteratura per giovani lettori. Un traffico internazionale di farmaci contraffatti è stato smantellato nell'operazione Pangea, la maxi azione coordinata da Interpol contro il commercio illecito di medicinali online. 90 i paesi coinvolti nei controlli, che hanno portato al sequestro di oltre 6 milioni di prodotti irregolari, per un valore stimato di 15 milioni di dollari. Nel mirino, soprattutto farmaci venduti senza autorizzazione, sostanze dopanti e medicinali pubblicizzati sul web come cure miracolose. Le indagini proseguono per individuare le reti criminali responsabili della distribuzione globale. Gianna Fringoni, 30 anni, sta per diventare il primo ufficiale donna di Rieti ai comandi di un aereo di linea. Il sogno nasce a 8 anni e diventa realtà dopo 3 anni di studio, voli su monomotori e bimotori e un colloquio superato con Ryanair. Ora si addestra in Inghilterra sul Boeing 737, in attesa delle prime 500 ore di volo. Ha scelto le sue basi ideali, Fiumicino, Alicante o Malaga. Per lei non è solo un traguardo personale, è aprire la strada a chi verrà dopo.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: siamo nel vivo del periodo dei matrimoni e qui ogni tanto escono pure matrimoni da incubo, dovremmo fare una nuova serie praticamente. Sì, perché in Toscana, per esempio, c'è stato un vero e proprio matrimonio da incubo per due australiani che sono venuti proprio in Toscana per festeggiare la loro unione, e ci sono quei geni della organizzazione di questo matrimonio che hanno fatto un sacco di problemi, hanno fatto un sacco di errori, almeno da quello che si è capito, tutta una serie di errori tragicomici, tra l'altro, per esempio i nomi sbagliati degli sposi, la torta per esempio che non bastava proprio per una manciata di amici, ma poi anche la macchina noleggiata che non partiva, l'hanno dovuta far partire a spinta, ma anche i bicchieri, mancavano i bicchieri durante il ricevimento, insomma tutta una serie di cose, un'amica che è finita in acqua per un problema al terreno che non era stato segnalato e quindi è inciampata, deve essere caduta, insomma è andata pure al pronto soccorso. Avevano versato per tutto il matrimonio 25.000 euro alla società e questa società, il tribunale di Grosseto, ha deciso di condannare la società a risarcire gli sposi con almeno 19.000 euro e poi danni, spese legali, eccetera eccetera. Insomma, il concetto è che questi geni dell'organizzazione hanno organizzato talmente male che questo matrimonio è diventato un matrimonio da incubo, ovviamente su un canale televisivo, cioè la prossima serie Matrimoni da Incubo.
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: Ancora una volta dobbiamo entrare nel mondo della tecnologia e lo facciamo con le nostre password. A quanto pare non abbiamo ancora capito che 1, 2, 3, 4 non è la password perfetta. Che cosa è successo durante questo ultimo anno per i furti delle password? Lo scopriamo tra poco.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Super Trailers.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Non a tutti è successo e molti di noi continuano a fare la stessa identica cosa quando si tratta di tecnologia, di sicurezza e di proteggere i propri account, i propri profili sui social piuttosto che il profilo bancario e quindi il nostro conto sul cellulare, le password. Parlo delle password perché quasi 9 milioni di italiani hanno purtroppo subito un furto delle password nell'ultimo anno. Quasi 9 milioni, sono tantissime. Ma è perché non abbiamo ancora imparato, cioè sono anni che andiamo avanti con ste password, non ce le ricordiamo e allora cerchiamo per esempio di metterle tutte uguali e ovviamente ancora una volta tiriamo sul dito e diciamo ci sono degli errori da evitare, per esempio mettere la password uguale per tutti i siti non va bene e questo lo fanno soprattutto quelli che stanno cominciando a dimenticarsi le cose, quelli che hanno tra i 25 e i 34 anni, ok? Quindi ragazzi tra i 25 e i 34 smettiamola di mettere tutto uguale perché è un problema. Poi bisogna evitare di mischiare la sicurezza con gli affetti, cioè mettere per esempio il nome del figlio, della figlia, del partner, della propria dolce metà eccetera. Anche mettere una sequenza sbagliata 1, 2, 3, 4 non va bene, così come ok? Non, no, o 5, 5, 5, no ragazzi, non va bene, bisogna inventarsi un codice, ok? Anche per questo 2026 cerchiamo di inventarci, 2026 nel senso la parte estiva del 2026 quando andremo magari in vacanza, ecco, cerchiamo di cambiare pure il codice dell'allarme di casa, non si sa mai.

0: Si chiude qui questa puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie come sempre per essere rimasti in nostra compagnia anche in questo lunedì. Si è parlato anche di password, quindi cambiamo la password per quest'estate 2026 dell'allarme di casa. Non si sa mai, diciamo, cambiamo pure quello. Ogni tanto bisogna pure farlo. Ci ritroviamo comunque domani per la nostra puntata. Ciao a tutti.
1: 3, 2, 1 1 hour. Sono le 19:08.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La politica con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo l'elaborazione di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
3: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
4: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
3: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato a 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
4: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
3: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: ma ce l'hai.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Apriamo con il giro di panchine che coinvolge diversi allenatori in Serie A e non solo. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, dopo il corteggiamento delle ultime settimane è diventato ufficiale, firma un contratto fino al 30 giugno 2028. Grosso prende il posto di Paolo Vanoli, che aveva risolto il contratto con il club viola dopo la salvezza della scorsa stagione. 2 anni al Sassuolo, 1 in Serie B con la promozione con 5 giornate d'anticipo e 1 in Serie A con l'11° posto conquistato. Adesso Grosso dunque approda questa nuova avventura in viola. E si torna a parlare di Roberto Mancini per la nazionale. L'ex CT è nettamente in pole position per ereditare, sembra, la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli, ma chiaramente prima va eletto il nuovo presidente federale. Il voto, lo ricordiamo, è previsto per il prossimo 22 giugno. Intanto il Besiktas ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Il contratto dovrebbe durare 2 anni a circa 6 milioni di euro a stagione. La Juventus e la Roma continuano a lavorare nel tentativo di arrivare a Brahim Diaz, il classe 99 nelle mire di entrambi i club, ma prima di prendere qualsiasi decisione relativa al proprio futuro, l'ex Milan attende di poter parlare con il futuro allenatore del Real Madrid, Mourinho, adesso che Florentino Perez ha vinto le elezioni. Certo dunque il ritorno a Madrid dello Special One, di conseguenza anche il futuro di Brahim Diaz apparirà presto più chiaro. Il tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave il problema fisico che l'ha fermato nei quarti da Roland Garros e costretto al ritiro del derby italiano contro Arnaldi, non è un problema che lo terrà fermo, anzi si prepara a Wimbledon, tutto ok anche per Sinner che si è recato questa mattina al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emersi situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso appunto il torneo su erba più importante al mondo, ovvero Wimbledon, al via il 29 giugno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimento al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese, reclamando 250 milioni di dollari, e per il danno reputazionale. In totale le due cause a New York e a Roma ammontano 220 milioni di euro. Il Fatto ha pubblicato le chat con la testa che al quotidiano aveva parlato dei festini nel ranch della coppia, versione poi ritrattata in una dichiarazione giurata da un notaio. Nicola Minetti, condannata a 2 anni e 10 mesi per il caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli Lombardia, ha ricevuto il provvedimento di clemenza per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo. Dall'estero, il fuoco incrociato tra Iran ed Israele è al momento sospeso in attesa di un pieno ritorno della diplomazia dopo la rottura della tregua dell'8 aprile scorso. Decisivo è stato l'intervento di Donald Trump, che in mattinata ha avuto un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, però non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi nel sud del paese. E siamo al calcio. Dopo la grande paura per il collasso durante l'amichevole con l'Ucraina, sono arrivate buone notizie dalla Danimarca sulle condizioni di Christian Eriksen. E adesso arriva anche il post social dell'ex centrocampista dell'Inter. Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia, scritto su Instagram. Come potete immaginare, quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia. Ma voglio rassicurare tutti, perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021, quando il calciatore fu colpito da un arresto cardiaco nella partita contro la Finlandia agli europei. Ed è tutto, a più tardi.

0: sono le 22 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente e mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. Amministrative: pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci e la centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari di ieri in Armenia, ampiamente percepite come le più importanti della storia del paese. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione delle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia, come pure per il percorso di pace con l'Azerbaigian e il riavvicinamento alla Turchia. Siamo al calcio. All'indomani dell'Europeo Under 17 vinto dall'Italia ai calci di rigore contro il Belgio e del successo della nazionale maggiore in amichevole contro la Grecia, c'è gloria anche per l'Under 21 guidata provvisoriamente da Carmine Nunziata. Gli azzurrini superano infatti 1-0 l'Albania nel test organizzato a Fontana Fredda, dove la rete di Calvani al 63esimo a decidere l'incontro. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. Dopo le Filippine, un terremoto colpisce Cuba, 6.5 gradi della scala Richter la scossa, con epicentro a largo della costa nello stato di Pinar del Rio ad una profondità di 33 km. Il tremore è durato per oltre 30 secondi con un movimento oscillatorio da est a ovest e da nord a sud. In Italia con la cronaca, strage di Monreale, il video degli istanti di terrore, prima l'agguato, poi la fuga degli aggressori. Nel filmato si vedono i momenti che precedono e seguono la sparatoria, la gente che corre per mettersi in salvo e una delle vittime, Andrea Micelli, che crolla a terra. Davanti alla corte d'assise di Palermo sono imputati tre giovani dello Zen, Salvatore Calvaruso, Mattia Sconti e Samuel Acquisto. Il procedimento è stato rinviato al 15 luglio. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e 23 maggio, dopo una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Aperta un'inchiesta per identificare i presunti aggressori e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. È stata ritrovata Valeria Mochan, la bambina di 12 anni scomparsa da ieri sera da casa in provincia di Frosinone. La ragazzina aveva detto di voler raggiungere in Ucraina il papà impegnato nel suo paese nella guerra contro la Russia. Dopo aver acquisito i filmati di diverse telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno visto la 12enne che si addentrava in una zona di vegetazione e, controllando l'area, l'hanno ritrovata in un boschetto in buone condizioni di salute mentre dormiva a terra sotto una coperta. Siamo al tennis. Jannik Sinner tornerà domani all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati oggi in mattinata dopo il malessere accusato al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Il tennista azzurro è rimasto nella struttura fino a metà pomeriggio per analisi ed esami programmati da tempo. Ed è tutto. A più tardi.

sale di un film. Sono ridicolo, lo so.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: È l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Bye.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.